0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, sono la strada di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fusolario, noi siamo quelli di un'ora indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi. Ecco.

0: su Radio Number One.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa, Azzolina.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarvi un buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Buongiorno. Sono Romano Prodi, volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
3: La combriccola.
4: Combriccola.
3: La combriccola.
4: Number one.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ragazzi del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
2: Buongiorno Gombriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
3: Poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli sgombriccolati del mattino.
4: Number one! Gli sgombriccolati del mattino!
5: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
6: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
7: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
6: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
8: Donne al volante! Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ale Garbagai, che ne malaura, Carlo D'Alecco.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio.
3: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto. Comunque buona giornata da Mantova.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno patatoni!

0: più.
1: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello, al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
2: Gli scombriccolati del mattino. Baby,

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Number One, certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ciao Combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao.
3: Ma buongiorno Scombriccolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi!
4: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: prossimamente sugli Scombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione. Oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!
2: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi!
3: Gli scombriccolati del

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma sì, per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi, e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao al Max.
1: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
2: Allora vedi Pat che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia col PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: le 7 in punto, questa è Radio Number One e noi tra poco cominciamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: buongiorno
1: Marilla, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Sergio, come stai?
3: Anch'io sto bene, state tutti bene?
4: Insomma, di testa forse no, però
2: Di testa non tantissimo, bene ma non benissimo, eccoci qua. Buongiorno, no ma voi scherzate, ma buongiorno comunque,
4: Buongiorno.
2: Voi comunque scherzate, ma io l'altro giorno mentre facevo colazione avevo una coppietta vicino a me che facevano colazione anche loro, e c'era lei che parlava veramente così, e io all'inizio ho pensato che fosse una roba carina, no? Sai quando
1: sì,
2: sei in coppia, no? Che ti ami.
1: Ciao amorino, come stai Tupino? Tutto bene?
2: Invece no, parlava proprio così. E niente.
5: Dopo 20 minuti è finita in piscina.
2: Io non l'avrei sopportata neanche per 20 minuti una roba così. Però vabbè, anyway, come è andata la nottata, Patrizio?
4: Non è andata benissimo, ragazzi. Ho dormito 3 ore, il caldo, le zanzare, le cavallette. È successo di tutto.
2: È rimasta la nonna chiusa nell'autolavaggio.
4: Sì.
2: Sergio?
5: E niente, sono rimasto chiuso io nell'autolavaggio. Comunque va bene, sono rimasto chiuso nella doccia. Fortunatamente l'acqua era solo calda, quindi bene. Già faceva caldo fuori, faceva caldo dentro, ho rischiato la vita.
2: Quindi praticamente scotto a bassa temperatura, diciamo.
5: Sì, praticamente sotto vuoto.
2: Vabbè, questa combricola di oggi compromette molto molto bene. Iniziamo.
6: La combricola. La combricola. La combricola. La combriccola di Radio Number One.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Patrizia, stiamo correndo un po' troppo.
2: No al pittore, no al pittore.
3: No, veramente. Niente al pittore, niente al pittore.
1: No, stavo ridendo moltissimo perché ho scoperto, io nel senso Samurai Jay così come genere, col genere che fa anche così fisicamente, l'avrei collocato tipo Colombia, Paraguay, Argentina, così, ma napoletano.
2: Napoletano,
3: capito.
1: E si chiama tipo Ciro, una roba del genere, però mi ha fatto molto ridere questa cosa. Allora, ancora buongiorno dalla combricola di Radio Number One, 7:08. Ma sai che ci sono dei maledetti? Oggi è giovedì. C'è il weekend lungo, ci sono dei maledetti che si sono presi il venerdì di ferie e se ne vanno, e tornano martedì.
2: Non esiste. Il pontone lunghissimissimissimissimo.
3: Bravo. E fanno una settimana di ferie.
1: Praticamente sì, volendosi. No, averci pensato prima, vedi? Bisogna organizzarsi, bisogna essere intelligenti.
4: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Stambers West. Per guidare ci vuole la patente.
1: Sì.
4: La patente uno la tiene nel portafoglio.
1: Sì.
4: Il portafoglio è rimasto a casa.
2: Sì.
4: Dai con la grinta che è giovedì alle propeltè dei match. Oh guarda Verzo, sparati, va là che patisci meno.
1: Ma chi?
2: Sparati, rivolto a chi? Così sparati, è generico.
3: Così generico. Tra l'altro ci è arrivato un comunicato delle forze dell'ordine che stanno diramando questo segnale per Omar D'Aberzo.
5: Ti maledico!
1: Mandaci la posizione, così ti mandiamo una bella volante, Omar, perché ti vogliamo tanto bene. Comunque questa roba dello sparare stamattina non so come mai, cioè sparati, c'è anche la nostra Dani Dallevate che vorrebbe sparare a qualcuno.
3: No,
1: lo so, sì, lo dice, ma lo dice con una cattiveria tremenda.
6: Vabbè. Buongiorno scombricolini scombricolati. Buongiorno. Sempre io, Dani Dallevate. Oggi niente barzellette idiote, niente richiami del cacchio, perché ho dormito malissimo, malissimo, malissimo per colpa di uno strunzo vicino di casa che pensa di far paura a me, che sono la donna del mondo.
1: Ecco.
6: Ok, okay.
2: Ma tanto io la chiuderei
1: così perché, cioè, perché
2: c'è
1: poi
2: c'è stata cattive rapporti di vicinato.
1: Bisogna fare attenzione alla Dani, perché la Dani è tremenda, la Dani mica scherza, sta mica qui a pettinare le bambole.
2: C'è il ferro la Dani?
1: La Dani è da stiro.

0: Spring Season, un sacco di novità nella vita di Dua Lipa. C'è un pop-up store dei suoi prodotti. Lei ha una linea che si chiama Dua, di prodotti tipo per la pelle, cosmetici, queste robe qua. È aperto a Parigi e poi ha spostato le sue nozze doveva sposarsi a settembre a Bagheria, e invece si sposerà tipo settimana prossima, il weekend del 4-5 giugno.
1: Ma Bagheria la stanno aspettando? È un mistero questo.
2: Perché ha spostato a Bagheria la giornata del suo matrimonio? Come mai Omar da Perzo vuole sparare e Dani da Levate ha il ferro?
1: Ma perché?
2: Questi misteri della prima mattinata?
3: Manu! Perché lei non capisce mai un tubo di niente?
1: Ci spieghi il mistero, risolva il mistero.
2: Perché non capisco mai una fava? Cos'è successo nel cervello di Massimo Mistero?
3: Massimo Mistero, cos'è successo? Non lo so cosa è successo. Non lo posso sapere. Io non sono tuffata come tipponi nei confronti di Massimo Mistero, ma io non lo posso sapere.
1: Ma per me è un mistero lui stesso, nel senso che già lui crea il mistero. No, ma davvero non si sposa più?
2: Ma perché? Che ha di aver paura della paura del mistero? Non si sente.
1: Perché
2: la musica è più alta della mia voce? Mistero!
3: Sentiamo la Piera.
4: Ma buongiorno, scombriccolati del mio cuore. Buongiorno sempre. Ma sapete che cosa mi succede?
3: No.
4: Che quando mi ritrovo con le mie amiche,
3: sì,
4: e a un certo punto qualcuno dice: dai ragazze, dove si va? Io salto su dicendo: al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar. E scoppiamo a ridere. Oddio, sto perdendo la dignità.
3: No.
4: E sapete che c'è? Chi se ne fotte. Adesso vado a bermi il mio cappuccino, il mio caffè latte con le mie belle fette biscottate con la marmellata fatta rigorosamente da me.
3: Sì.
4: Buongiorno, amici miei.
1: Ciao. Cappuccino corretto Baileys, mi raccomando.
2: Perché Piera continua a ridere? Cosa ha fatto questa mattina per ridere? Che cosa ha messo al posto dello zucchero nel caffè?
1: Io me ne vado.
2: Cosa la fa la marmellata? Per mistero.
1: Che cosa vuoi che faccia?
3: Sveglia di buon umore, beata lei. Beata lei che non ha nessuno che la tormenta. Vabbè, è così, insomma. Allora, questa è la copricola di Radio Number One. Arriva una bella canzone dei Coldplay da ascoltare con il

0: volumi a palla, così tamarrismo senza limitismo. I pezzi del pezzo dei Coldplay che si chiama Every Teardrop is a Waterfall su Radio Number One nella combriccola. Allora, prima della classe, cosa c'è?
1: Perché no, niente, mi hai guardato con la faccia così
0: cosa c'è di prurigine?
1: Mi sono impruriginito.
0: Oddio, che prurigine che c'è questa mattina.
2: Oggi sei molto sensuale, però.
1: Molto
2: Manu,
1: sensuale,
2: eh? Veramente, è successo qualcosa tra la notte e il giorno.
0: Sono vestita uguale a ieri, incredibile.
1: Ma anche ieri.
2: Le espressioni, tratti somatici, sensuali.
0: Perché invece lunedì no?
2: Un po' meno. Oggi molto.
1: Anche martedì.
2: Sei molto Roar.
0: Va bene, Roar. Sei pronto per viabilità, focus e tutta la compagnia cantante? Bene, tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Andiamo sulla 1, la Milano-Bologna. Si registrano code per traffico intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, direzione Milano. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza, Sant'Alessandro e lo svincolo SS36 con 2 km di coda in direzione Lentate-Bruzzano. Traffico intenso anche sulla 8, la Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione Varese. Sulla tangenziale ovest, code a tratti tra allacciamento 1 e allacciamento 7, direzione Milano-Varese. Code anche sulla tangenziale est all'altezza di Agrate, direzione A1, e ancora sulla A52 la tangenziale nord, code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. Abbiamo poi code sull'A32 la Torino Bardonecchia all'altezza di Susa Est, code anche sulla 10 la Genova Ventimiglia, in particolare tra aeroporto di Genova e allacciamento con la 7, direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Ma e la pedemontana?
0: Pedemontana, traffico regolarissimo, tutto
2: ma
0: a posto.
2: Che bello la pedemontana, senza rotture di scatole.
0: Buongiorno
2: Rispoli. Pedemontanatevi tutti insieme, vai.

0: io. Ma sono matta.
1: Ma chi lo sa? Ditole un po', Mattarella lo è, però lei. Il pezzo di Dito della Piaga,
2: allora,
1: si chiama
2: Che Fastidio. Mattarella ce n'è uno solo.
1: Mattarella, Mattacchiona. Allora, dicevo, lo è. Dito della Piaga con Che Fastidio su Radio Number One. Sono le 7:29. C'è un mistero che cercheremo di svelarvi tra poco, perché prima c'è il focus di Pat Romano.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
4: Ancora buongiorno dalla nostra redazione. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran e che si potrebbe tornare a finire il lavoro, mentre nessuno controllerà Hormuz. Sarà aperto, afferma il presidente americano. Trump ha poi smentito la bozza d'intesa diffusa dai media iraniani, secondo cui Washington avrebbe revocato il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici. La Casa Bianca ha definito il testo una totale invenzione. Teheran replica che l'Iran non si lascerà scoraggiare dalla retorica di Trump e non vuole discostarsi dall'arricchimento dell'uranio, dall'autorità sullo stretto di Hormuz e dalla revoca delle sanzioni. Compariranno davanti ai magistrati uno accanto all'altro, o meglio uno contro l'altro, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari dell'Ecostellation, in cui hanno perso la vita 41 persone, altre 115 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio. Si tratta di un esame pensato appositamente per vagliare l'affidabilità di due testimoni o indagati che forniscono versioni dissonanti dello stesso fatto. In pratica si cerca di far dialogare e controbattere le persone sotto interrogatorio, conducendo una sorta di ping pong tra domande e risposte senza un ritmo prefissato. Rimane però valida anche la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, trattandosi di atti ufficiali di indagine a carico delle due persone interrogate. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: I got a feeling, il pezzo dei Black Eyed Peas insieme a David Guetta su Radio Number One. Vi dicevo prima che c'è un mistero, Patrizio. Sì. C'è un mistero e tu, tra l'altro, non ci hai detto niente di questa cosa. Cioè, io non lo trovo giusto che tu non...
1: Oh, Pat, cavolo, qui sta piovendo, però potevi dircelo,
2: Ma dove?
1: Siamo a Treviglio, ciao!
0: A Treviglio piove. A
2: ma io a Treviglio sto guardando il meteo di Treviglio, mi dà sole. Adesso dobbiamo capire questo mistero. C'è il sole a Treviglio o piove a Treviglio?
3: Che cosa sta succedendo in queste ore a Treviglio?
2: Grande snodo ferroviario, tra l'altro.
3: Uno snodo ferroviario? Perché c'è uno snodo?
2: Perché c'è Treviglio centrale e Treviglio ovest come stazioni.
3: Ah, due Trevigli. Sì, come mai sono due visto che è Treviglio?
0: Esatto.
3: Mistero.
2: Abbiamo un super domandone stamattina.
3: È veramente un mistero.
2: Allora, ho letto un rapporto dei classici esperti di terapia di coppia, eccetera, eccetera, che dicono, attenzione a dire le frasi sbagliate al momento sbagliato all'interno proprio della coppia, perché si può creare un passo falso relazionale e una caduta di tono imperdonabile.
0: Grazie, certo, giustamente. C'è tensione, tu esci fuori con la cacata.
2: Ecco, la frase ad effetto. Gli esperti hanno selezionato 10 frasi classiche che un uomo non dovrebbe mai rivolgere a una donna. Allora, le dico in ordine sparso.
0: Vai.
2: Sei calma adesso? Anche la mia ex faceva così. Mamma mia.
0: Beh, perché a te non darebbe fastidio. Cioè, sei incavolato come una bestia. Uno ti dice, sei calmo adesso.
2: Porca miseria. Dopo aver fatto l'amore, dopo aver fatto del sesso, insomma, era stato. Dopo essere stati piacevolmente letto, mai dire, allora, ti è piaciuto?
3: Ah no?
2: Mai.
3: Non si fa?
2: Non si fa, no, non perché tu lo fai spesso, ecco perché si alzano e ti lasciano lì da solo.
3: Beh, è l'unico modo per mandarle via.
2: Ah, ok, va bene. Oppure oggi sei intrattabile, hai ciclo, oppure sei in menopausa, dipende poi insomma dall'età.
3: No,
2: oppure,
3: adesso questa cosa qua, sei in menopausa, dovresti saperlo più o meno, indicativamente.
2: Ma magari non sei proprio informatissimo.
0: Se sei in menopausa, sei in menopausa, cioè non è il ciclo che arriva ogni tanto, la menopausa è la menopausa.
2: Ma magari quel momento dove hai ancora le vampate, eccetera. Sai, quel momento di passaggio, di transizione.
3: Questa qua è come quella volta che disse: io se diventassi ricco getterei $1 milione. Sta peggiorando ogni frase che aggiunge.
0: E poi, io sono in menopausa, le vampate non le ho mai avute.
2: Va bene. Io un pochino, qualcuna sì, invece.
3: È andropausa.
2: Sì, no, sto scherzando. Allora, te l'avevo detto, hai proprio l'aria stanca. Puoi far andare in bestia la donna.
3: Ma insieme o per fortuna di lui separate? Te l'avevo detto.
2: No, insieme. È il combo che fa la differenza. Oppure, che cosa ti è successo? Hai messo su un chiletto? No, questa è. Questa è grave, Questa è pesante, questa è pesante. A proposito di chili. Oppure, devi proprio vestirti così?
3: Ma com'è questa
0: così
3: cosa?
0: Come?
2: Non lo so. Oppure fai come vuoi, per me è uguale.
3: Questo è terribile.
2: Ti disinteressi, sei indifferente. Sì, sì, è una donna.
3: Beh, però anche quando nella coppia, adesso l'allargo un po', dice: cosa facciamo? Quello che vuoi tu.
0: Vabbè, secondo me partiamo dal presupposto che secondo me è abbastanza soggettivo, nel senso che non è alle donne, puoi dire alle donne, agli uomini in generale, magari ci sono delle cose che a Sergio danno fastidio e a Pat gli rimbalzano e viceversa.
2: Però ci sono i classiconi, poi non hai proprio capito niente e ancora ragioni proprio come un uomo. Le 10 frasi non dire.
3: La mano ti guarda e fa: cosa me ne frega a me? Andiamo a bere una birra.
0: Esatto, caccio un rutto.
2: Per te è un complimento, dici. Vabbè.
0: Comunque, scusate se vi interrompo e salto così un po' di palo in frasca, però il cielo di Treviglio. È arrivata una fotografia e a Treviglio, caro mio, sembra che non ci sia proprio un buon
2: tempo. Perché
0: il
2: meteo ufficiale dice che a Treviglio c'è il sole. E il nostro amico manda una foto con la pioggia, col cielo nuvoloso.
3: Di quando è la foto di Treviglio che ci ha mandato? Diciamolo.
2: Fai vedere il giornale, il quotidiano, come una volta
3: fai
2: si faceva.
3: Fai la foto al cielo col quotidiano di oggi davanti.
0: 393-444-0444, le frasi che non bisogna mai dire a un uomo, cioè a voi, uomo o donna, le frasi che non bisogna mai dire a voi che vi mandano in bestia.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi
6: un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
16: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: aiuto, avevo il microfono spento ed ero già lì che canticchiavo da mezz'ora. Grande Paristar, il pezzo di Pink, sono le grandi canzoni di Radio Number One, le
1: 7:45. Quali sono le frasi del vostro lui o della vostra lei che vi danno più fastidio?
0: Allora, c'è una cosa, posso dire, che mi fa veramente riderissimo, di Patrizio Romano.
1: Mi dica.
0: Allora, a questo proposito, in questo contesto, allora, a Patrizio tu puoi dire le peggio cose, cioè nel senso lo puoi insultare in tutte le maniere, ma guai se gli dici che è tonto.
1: No,
0: va
1: no,
0: fuori
1: no,
0: di
1: no,
0: testa,
1: fuori
0: ma
1: testa.
2: Oppure se quegli... dici che piove dove non piove e lui è convinto, ma poi scopri che piove.
1: Allora sono andato a consultare, no, a parte che stavamo scherzando con l'amico ovviamente, sono andato a consultare il radar delle precipitazioni sulla Lombardia e ho scoperto che c'è una piccola cellula nuvolosa che sta scaricando piogge proprio tra diciamo l'est di Milano e la bassa bergamasca, ma soprattutto sull'alto cremonese, che è la zona del Cremasco, e il basso cremonese. È vero, confermo, ci sono piogge in atto.
0: E non si dica che piove a mia insaputa, eh?
2: Non dite a Pat Romano che piove se non piove, o che non piove se piove, perché altrimenti,
1: altrimenti ci arrabbiamo. Dov'è Terence?
0: Viene fuori meteopatte, fa un casino pazzesco.
1: No, dai, allora... stiamo scherzando. No, piove veramente, no? Prima stavamo scherzando con la
0: vita. Meno male, dai, una bella rinfrescatina. 393-444-0444, quelle cose che mi fanno proprio arrabbiare tanto.
3: Sono sempre di quell'idea che pagare gente per fare ste cagate di studi è una roba indicibile. Bisognerebbe usare i soldi, non so, per fare lo studio sulla ricetta perfetta del gnocco fritto.
1: Boh, non è male.
4: A me possono dire tutto, non ci sono problemi. Però il problema, il mio punto debole, non ho mai avuto la pancia. Una volta avevo la tartaruga, adesso la tartaruga si è rovesciata, e quando mi dicono che la pancia, mi cazzo con la veste.
1: Vabbè, ci sta.
0: Però ce l'hai. Ha già cambiato soltanto
1: la pancia.
5: Una frase che fa arrabbiare tantissimo mio marito è: a cosa stai pensando? Magari lui è lì che si fa i cavoli suoi e io gli dico: a cosa stai pensando? E lui si arrabbia come chi: cosa vuoi che pensi? È la risposta.
0: Dimmelo.
5: Ciao Radio Number One, grazie per farmi compagnia quando torno dal lavoro.
0: Ciao
5: Emanuela.
1: Emanuela, con l'ai davanti. È una stuzzicatrice, però, Emanuela.
0: È una stuzzicatrice, però anche la risposta mi fa ridere, sì. Però nel senso è un po' fastidia. La risposta: a cosa stai pensando? Niente. Non è possibile che una persona non pensi a niente. Cioè, il cervello non è mai vuoto.
2: Vado a prendere il libro e torno. Vado a prendere il libro
0: vai,
2: e torno.
0: Vai, torna. Però torna, mi raccomando, non rimanere là con il libro. Ciao, fino a in arrivo su Radio Number One, farfalle nello stomaco.

0: te.
1: Le farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi su Radio Number One, quando siamo quasi alla fine di questa prima ora della combriccola. Scusate, rido.
2: Ma perché ridi? Cosa
1: sta
2: succede?
1: Per succedere una cosa tremenda. Vuoi sentirla?
3: Sì.
1: Vuoi sentirla?
3: Dai,
1: preparati, dai. Sergio, vai.
4: Okay. Patrizio, devi seguire Dada Meteo su Instagram. Questo ragazzo aveva previsto che ci potevano essere degli strascichi di temporali anche a carattere di grandinate. Nelle pianure, perché sono stati sui monti e si potevano trascinare anche in pianura, localizzati, cioè non generalizzati.
1: Hai capito?
2: Chi è capito? Cioè, c'è qualcuno che vuole scavalcare Meteopat?
1: Dada Meteo su Instagram.
2: Cos'è Dada Meteo su Instagram?
3: L'hai già detto che troppe volte.
2: Sì, la pubblicità questa.
1: Sono già tutte su Instagram a seguirlo.
2: Seguite Meteopat.
5: Una scombriccola. Sono, non dico chi sono.
1: No.
5: Comunque il sondaggio è tutta roba vera. Bisogna stare attenti a parlare.
1: Sì.
5: Parlo in anonimo. E comunque, quando la mia compagna mi dice non facciamo mai niente, tutti i weekend siamo sempre in giro e mi dice non facciamo mai niente. Ciao da Treviglio sotto la pioggia.
2: Sotto la pioggia di Treviglio.
3: Io non avrei detto neanche il paese.
1: Sì. No, nemmeno
2: è vero. E anche dire che piove quando non piove.
3: Ma sta piovendo,
2: sì,
3: piantala.
1: Allora, attenzione, c'è del macabro, però fa molto ridere secondo me.
6: A me la frase che dava più fastidio era: ma non è che stai bevendo troppo? Io lo guardavo e dicevo, ma ti vedo, ti sento, vuol dire che non ho ancora bevuto abbastanza. E lì finiva. Adesso che non c'è più, non bevo più. Astemia, acqua.
3: Ah,

0: via questa prima ora della combriccola di Radio Number One. L'ultimo disco era Imagine Dragons con Demons, ma ne abbiamo tanti altri.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: La musica che cerchi è

0: a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul. Battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati qui su Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiano e Claudio. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Felice di ritrovare Milano in questa bella giornata fresca.
0: Oggi è fresca rispetto a ieri.

0: Sì, sì, ma ti
1: è
0: giuro,
1: vero,
0: oggi è fresca.
1: Qualche grado in meno forse.
0: Sì. Perché ci sono le nuvole che ci fanno camminare decisamente molto meglio. Sì, beh, ci saranno 3 o 4 gradi in meno.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: insomma,
1: si respira,
0: sì, non c'è paragone. Allora, parleremo tra l'altro sicuramente anche di caldo, di come ci dobbiamo anche, come dire, agghindare, preparare a queste ondate di calore che saranno molto frequenti. Però oggi iniziamo con i maturandi.
1: I maturandi, insomma, si avvicina la maturità, ultimi giorni, e quindi angosce, stanchezze, fatiche e non solo, speriamo anche soddisfazioni.
0: Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
2: The Journalist, gli spacchi

0: 54 Ultra Talk to You, la musica di Radio Number One, è diretta qui a The Journalist. Allora, anche se fa molto caldo, tantissimi studenti in questo periodo dell'anno stanno cominciando a preparare l'esame di maturità ed è carino questo articolo che vi riportiamo perché è corredato con una foto di studenti spiaggiati, praticamente mezzi addormentati, perché insomma nel rush finale, diciamo, dell'anno scolastico stanno cercando di barcamenarsi per recuperare, diciamo, tutto quello che hanno perso durante l'anno. E quindi possiamo dire, insomma, che non arrivano all'esame di maturità molto svegli, un po' anche perché non riescono a dormire di notte, questo lo dobbiamo dire, anche per l'ansia, lo stress e la preoccupazione.
1: Di sicuro, no? La fotografia è bellissima, i materassoni della palestra mentre i compagni fanno l'ora di educazione fisica, loro si nascondono e dormono sui materassoni. È vero che l'esame di maggio, il mese di maggio è sempre un po' il mese nel quale gli insegnanti fanno le ultime verifiche, fai 2 o 3 verifiche al giorno, tu stai già studiando per la maturità, insomma si addensa tutto in questo mese che diventa piuttosto complicato, no? E quindi notti insonni, fatica, ma l'abbiamo fatto un po' tutti, insomma,
0: infatti
1: sopravviveranno con qualche sonnellino in più pomeridiano,
0: poi
1: no?
0: Insomma, diciamo che ci sono anche le famiglie che riescono, perché se lo possono permettere, di, diciamo, spendere, di avere un budget per le ripetizioni, cioè magari hai il figlio somaro che prima dell'esame non arriva, diciamo, a compimento di quello che avrebbe dovuto fare durante l'anno, allora giustamente i genitori dicono vabbè, dai, facciamo questo ultimo sforzo, paghiamo le ripetizioni che comunque hanno un costo, per dar modo, diciamo, di arrivare meglio preparati all'esame di maturità. Poi a volte servono, a volte non servono, insomma, perché fare le lezioni e le ripetizioni alla fine dell'anno devi fare un po', è un po' una corsa contro il tempo.
1: Sì, mi stupisce un po' che il 40% degli intervistati di questi ragazzi hanno detto che sacrificano il sonno non solo in questo mese, ma praticamente questa è un'abitudine che accompagna tutto l'anno, quella di dormire pochissimo, dormire poche ore, studiare di notte. Non benissimo questa cosa qua, perché tutti ci dicono che il sonno è fondamentale.
0: E anche perché ci ricordiamo di tantissimi articoli che sono usciti che ci riportavano proprio questo, le lamentele dei prof che dicevano ma sti ragazzi arrivano a scuola che sono tutti addormentati, o escono la sera o hanno problemi o insomma non si concentrano, dormono poco, chissà cosa fanno, e arrivano a scuola assolutamente svogliati. Quindi non è solo legato all'esame di maturità, no? È proprio, diciamo così, un'attitudine. Però diciamo che se poi all'esame ci arrivi e non lo superi, come fai? Sei bocciato. E poi a casa ti tirano le orecchie? Forse. C'è Giorgia.

0: potrebbe essere il giorno migliore quello dell'esame di maturità, quello in cui si dà il meglio di sé, insomma è un po' difficile, perché magari anche quelli che si preparano benissimo un po', poi sono emozionati, arrivano lì e insomma vorremmo che fosse sicuramente il giorno indimenticabile, quello lo è per tantissimi motivi, perché insomma finisce diciamo il periodo così della scuola, quella insomma così un po' più divertente, poi iniziano gli impegni, devi salutare i tuoi compagni di classe, prof, e quindi in un certo senso è un giorno indimenticabile, lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli studenti in una lettera.
1: In una lettera che verrà pubblicata domani su 7, che è il settimanale del venerdì del Corriere della Sera, ma ci sono alcune anticipazioni, lui parla della maturità come una svolta vissuta da sempre con qualche trepidazione, con speranza e con fiducia, un passaggio che contribuirà ad avviarvi in misura significativa al vostro futuro. Belle parole, poi c'è questo accostamento con la giornata insomma della Repubblica del 2 giugno, ci sta, no? Siamo proprio ormai quasi vicini, insomma c'è questa metafora, questo paragone tra l'esame di maturità e appunto il giorno in cui gli italiani decisero nel 46 che la nostra doveva diventare una Repubblica. No?
0: Allora, tra l'altro, adesso non so che cosa si ricorda nei nostri ascoltatori dell'esame di maturità, ma quando tu devi fare l'esame di maturità, almeno io me lo sono sognata per un sacco di anni, anche dopo, no? Cioè lì come così, ti sembra una roba insormontabile, poi naturalmente quando affronti dopo delle cose che sono veramente, non dico insormontabili, ma diciamo un po' più serie, dici, ah, potessi tornare all'esame di maturità, sì, che però comunque io non ci avrei voglia di rifare, devo essere sincera.
1: Perché ti ricordi dell'ansia prima?
0: Mi ricordo dell'ansia prima, sì, assolutamente.
1: Che è già iniziata adesso, perché 28 maggio e gli studenti di quinta sono già lì.
0: Io mi ricordo che finito l'esame sono ritornata e mi ricordo che un prof della commissione mi disse, cos'è venuto a fare nel luogo del delitto? E io ero preoccupatissimo, gli ho detto, come del delitto? No, gli ho detto, così per sentire cosa fanno i miei compagni di classe, no? Cioè,
1: anche io sono così, tornato, no? Ad ascoltare i miei compagni. Beh, quelli sono i giorni migliori. Tu l'hai già fatto,
0: bello, esatto, bello rilassato.
1: E ascolti,
0: capito?
1: Gli altri. Sì.
0: Vabbè, comunque in bocca al lupo a tutti i maturandi. Insomma, non pensate allo stress, dai. Poi voglio dire, come va, l'importante è che siate promossi, no?
1: O, cioè, sì,
0: no, dico nel senso, ci sono quelli che dicono: ah no, voglio fare il meglio del meglio, capito? No? Sì. Insomma, non si rovina nessuna media, dai. Allora, noi continuiamo con la nostra musica, cioè Dua Lipa.

0: Dua Lipa che si sposa, si sposa con il suo compagno e quindi probabilmente insomma vedremo un sacco di foto, di immagini, di banchetti. Lei l'avrà fatto l'esame di maturità?
1: Ma penso di sì. Chi canta il suo matrimonio?
0: Lei, ovviamente, scusami.
1: Non invita i colleghi? Eh? Non invita i colleghi,
0: no,
1: col piano bar? Qualcuno,
0: no,
1: che
0: fa... oddio, col piano bar.
1: Sì, sì, una cosa
0: che
1: triste,
0: roba brutta. No, cioè nel senso, il piano bar ci piace, dico, però magari ad un matrimonio.
1: Di Dua Lipa.
0: Di Dua Lipa qualcosa. Credo, se non ho letto male, dovrebbe esserci invitato anche Elton John, così per darti l'idea della tiratura del livello degli ospiti.
1: Beh, allora piano,
0: capito?
1: Bar è perfetto, perché lui,
0: certo,
1: è un piano bar di altissimo,
0: esatto,
1: livello.
0: Elton John,
1: però...
0: e piano bar, due robe così proprio.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, insomma, sì, ma se ne parlerà, figurati, avranno dato l'esclusiva a un sacco di giornalisti. Allora, intanto invece rimanete con noi perché tra poco cambiamo completamente notizia, giusto?
1: Sì. Beh, oggi è anche una data importante, è l'Hamburger Day. Beh, insomma, io sono molto felice
0: anch'io
1: di parlare di questa cosa qua. Andiamo dopo la scuola, le fatiche della scuola, andiamo sull'Hamburger Day.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, noi siamo i The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, 28 maggio. Oggi si celebra il panino più amato del mondo, oggi è l'Hamburger Day, una giornata che secondo me tutti potremmo festeggiare. Dove è nato questo panino e quante volte lo mangiamo in un anno? Dai, tra poco festeggiamo anche noi l'Hamburger Day.

0: Bravissima, Siena Spyro, Material Lover, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Vabbè, io dico che il comfort food, soprattutto agli studenti, ma non solo, quelli adesso che insomma hanno bisogno di riprendersi psicologicamente per affrontare l'esame di maturità, ma anche a lavoratori depressi, gente abbattuta, un bel hamburger, bello farcito e condito, secondo me può risollevare il morale.
1: Beh, direi proprio di sì. Oggi si celebra questa giornata internazionale dell'hamburger, 28 maggio, è una cosa sì che si dice, no, nella storia, partita da Amburgo, la carne tritata, poi però quella cosa di andare in giro con il panino l'hanno inventata gli americani, non si capisce ancora bene chi l'abbia inventata, però insomma parte da lì, ma ha conquistato il mondo. C'è un problema però, che negli ultimi anni quella cosa semplice che costava poco è diventata, no, come tante altre cose, un pochettino più gourmet, costa di più, c'è l'hamburger più figo e quindi anche qui si è elevata di molto la qualità, no? Assolutamente, trovi ormai degli hamburger di livello altissimo e che costano anche un pochettino,
0: sì,
1: di
0: poi,
1: più.
0: Poi insomma bisogna avere naturalmente, come dire, un'arcata dentaria, devo dire, abbastanza importante per riuscire ad addentare il panino e sì, mettere insieme diciamo tutti gli strati. Andando a cercare un po' di notizie curiose, contrariamente a quello che uno pensa, no? L'hamburger, dice, sì, arriva dall'America. In realtà no, pare che la storia dell'hamburger abbia le radici ad Hamburgo, la città tedesca da cui deriva il nome Hamburger Steak, una preparazione a base di carne bovina tritata che era molto diffusa nell'Ottocento tra i marinai, i lavoratori nel porto. È vero che insomma prima era semplice, no? Come diciamo un po' tutti i piatti che sono nati poveri per gente che aveva bisogno di sostenersi perché lavorava, poi le cose nel tempo si sono evolute e sono diventate diciamo anche gourmet, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Quelli che ci hanno messo il pane attorno sono stati gli americani. Insomma, è una cosa mondiale, abbiamo capito, sia nella nascita sia nello sviluppo. Diciamo che ormai è come la pizza e poche altre cose, secondo me è un piatto insomma che si trova in tutto il mondo e che ognuno può personalizzare, no?
0: Sì. Sì, decisamente, anche perché
1: puoi farlo a casa, anche molto
0: sì,
1: semplice.
0: Puoi farlo a casa, però insomma ci hanno lavorato su molto per evitare che fosse associato, no, il tema dell'hamburger al cibo veloce, spazzatura, sì. E quindi ci hanno messo la foglia di insalata, le cose, dice, beh dai, se c'è la foglia di insalata sicuramente è più sano, poi magari ci metti intorno un sacco di formaggio, di salse, però se c'è la foglia di insalata, capito, quel tocco di verdura mi fa salire diciamo così di salute l'hamburger. Dai, però ragazzi, ci sta. Quando uno ha fame, a cosa pensi? All'hamburger e patatine.

0: Tiziano Ferro. Tra l'altro è diventato virale su TikTok il video di Tiziano che durante le prove del suo tour praticamente prende per mano i suoi bambini, Margherita e Andrés, che praticamente lo guardano rapiti sotto il palco e dicono: ma quello è il nostro papà, sono piccoli. Insomma, l'immagine molto molto tenera, molto molto carina. Beh, immagino che comincino, anche se sono piccolini, a rendersi conto che il loro papà, insomma, è un grande cantante, no? Sì. Cosa fa quell'uomo lì sul palco che canta? È il nostro papà.
1: Beh, capire che proprio papà è un artista a livello mondiale, insomma, ci vuole qualche annetto. Allora, andiamo negli Stati Uniti fra poco, ritorniamo a parlare dei Simpson, sempre loro protagonisti.
0: Sì, sempre loro protagonisti. C'è una novità, c'è una nuova candidatura. Attenzione, perché insomma, parte per scherzo, non è detto che diventi realtà.
1: Chissà,
0: ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone, come sempre in arrivo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: La voce di Bryan Adams, che sarà a novembre in concerto a Milano in Italia. Tra l'altro il suo legame, insomma, con l'Italia è assolutamente indissolubile, cioè, no, lui e l'Italia sono così papà e ciccia, e quindi, insomma, uno dei tanti cantanti che, anzi, lui forse ha preceduto di un bel po' anche Sting e Mick Jagger, no? Nel venire in Italia, un sacco di amici italiani nel mondo della musica, dello spettacolo, insomma, quindi come dire, è un lover italiano.
1: È sempre il benvenuto, diciamo così.
0: Sì, sì, sì, dai.
1: Andiamo negli Stati Uniti. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato tante volte e in tanti ne hanno parlato, di quella famosa puntata dei Simpson, nel quale tanti anni fa si predisse l'ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca. Nessuno ci credeva, sembrava una battuta, sembrava una barzelletta. E invece per ben due volte questa barzelletta dei Simpson è diventata verità, tanto che Donald Trump sta facendo il secondo mandato alla Casa Bianca. Questa storia ora ha una seconda puntata assolutamente incredibile, direi, però molto affascinante, no?
0: Sì, perché allora Dan Greene, che è l'autore dei Simpson, che predisse la presidenza di Trump alla Casa Bianca, si candida lui alla Casa Bianca, perché giustamente lui dice: allora, se io devo sapere tutto quello che accadrà a livello politico, gli uomini più importanti, le pedine che, diciamo, muoveranno, le terranno le fila del mondo, tanto vale che vada io, no? Che so già, vi posso già dire quello che accadrà. Mi sembra assolutamente giusto non fa una piega. Poi guarda, io dico, tra il serio e lo scherzo, attenzione, perché noi siamo abituati a vedere gente, no, che propone le proprie candidature a livello politico, non solo in America, in Italia, nel resto del mondo, che all'inizio, appena sentiamo le butade, diciamo: ma figurati, dove va quello lì? Poi ci sono i sondaggi, e i sondaggi ci lasciano sempre, devo dire, abbastanza così stupiti, no?
1: E vorrei ricordare un Beppe Grillo,
0: esatto,
1: no, da noi, uno,
0: esatto,
1: Zelensky, anche lui comico,
0: esatto,
1: in Ucraina. In questo caso questo Greene, quando fece quella famosa puntata, no, dei Simpson, scrisse quella puntata, disse: è un monito per l'America,
0: esatto,
1: attenzione. Quindi voglio dire, lui ci vedeva lontano, evidentemente. Ha scritto anche Borat, per esempio, altro film, serie molto,
0: sì,
1: molto,
0: sì,
1: importante,
0: sì.
1: Quindi è uno che ci vede lungo, è uno che ci vede lungo in politica, secondo me serve sempre. Poi non so se sarà eletto, che cosa succederà.
0: No, esatto, ha iniziato a fare delle cose tipo strane, secondo me anche un po' scherzose, provocatorie. Ha cominciato a pubblicare video online in cui appare vestito con un improvvisato costume da profeta, però insomma vabbè
1: anche lui però non benissimo,
0: dicendo, attenzione, la caduta di Donald Trump, e invocando una più ampia resa dei conti morale e culturale. Allora lui parte dallo scherzo, poi dice: state lì, che state buoni, che potrebbe arrivare qualcosa.
1: Cioè, quindi abbiamo un presidente vestito da Gesù,
0: esatto,
1: Trump, e questo che si
0: vestito
1: candida,
0: da profeta,
1: vestito da profeta.
0: Da profeta.
1: Siamo a posto.
0: Manca un terzo, ma sicuramente arriverà. C'è il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa.

0: Miley Cyrus, Rock and Ball, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, alle 12 sarà il nostro ospite Enrico Nigiotti che sarà con noi. Dobbiamo fare un sacco di domande, faremo un sacco di chiacchiere, parleremo soprattutto di musica, ma non solo.
1: No. Nigiotti è uno di quegli ospiti che ben si adatta, secondo me, anche alle nostre passioni, sì, del vivere bene, della qualità. È un bel personaggio, servirebbero 2 o 3 ore, secondo me.
0: Anche secondo me servirebbe 3 ore.
1: È il tipo giusto.
0: Noi non vogliamo rapirlo, naturalmente. No, perché sai, magari ci ascolti, come 2 o 3 ore? Ma avete detto di meno? No. Sì, tranquillo. No, meno. Però dai, non vediamo l'ora, siamo contenti, anche perché parleremo del suo nuovo bellissimo album. Intanto preparatevi, perché tra poco c'è un argomento assai piccante. Forse è presto, alle 11 del mattino, però vabbè, dai, si può affrontare.
1: Sì, dai. Toglietevi qualche vestito. Preparatevi.
0: Sotto il vestito niente, certo. Caso di dire, c'è Rita ora. No!

0: Chitta, Rita ora, pochi minuti alle 11, tra poco in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi vi portiamo a Sassari.
1: Spiaggia, nudisti, attenzione ai cartelli che possono essere decisivi.
0: Esatto, colpo di vento e via, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Notizie.
1: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Concluse le autopsie, dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto oggi a Domegna si tengono i funerali del ricercatore Federico Gualtieri, domani nel Torinese quelli di Muriel Oddeino, sabato a Genova quelli della professoressa universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Raid americano nel sud dell'Iran, mentre Teheran afferma di aver colpito come rappresaglia una base statunitense. Dopo un nuovo attacco americano attorno alla città portuale di Bandar Abbas, missili e droni sono tornati anche nei cieli dei paesi del Golfo. Spari inoltre contro alcune navi nello stretto di Hormuz. La rissa avvenuta alla stazione di Milano Certosa con la morte per accoltellamento di un 22enne. Si indaga sulle gang di Latinos. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, circondato e colpito da un gruppo di 10 persone. Il padre accusa il capo della famigerata gang MS-13. Roma, una donna 32enne colombiana è stata segregata per 3 giorni in un edificio abbandonato e stuprata dal branco. 5 i fermi, gli uomini extracomunitari irregolari sono stati identificati dalla stessa vittima. 5 italiani in campo oggi al secondo turno del torneo di Parigi. Sinner sta per affrontare l'argentino Cerundolo, mentre le altre 2 teste di serie azzurre, Cobolli e Darderi, se la vedranno contro il cinese Wu e l'argentino Camesagna. Per Berrettini c'è il francese Rinderknecht, Arnaldi sfida Tsitsipas. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Quasi a tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
7: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ragazzi, ma questa è una sensazione che conosce chi è abituato a guardare il mare. Sei minuti dopo le 12, io lo so bene, eh? Sei minuti dopo le 12 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Diamo il benvenuto ad Enrico Nigiotti.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao,
2: a voi,
1: Enrico.
2: E grazie soprattutto di questo inizio. Questa canzone mi ha messo
1: bellissima
2: nel mood, no? Lì davanti al mare.
1: Davanti al mare, davanti al mare, che è una parte importantissima dei tuoi pensieri, della tua vita.
2: È la mia vita, io la tua abito, vita. Sono di Livorno, abito davanti al mare, quindi
1: che bello, tu ti alzi la mattina, ti svegli e vedi subito
2: sì,
1: il mare,
2: la prima cosa che vedo è il mare, cioè,
1: parte
2: davanti.
1: Il rumore di gabbiani che ogni tanto sono un po' fastidiosi, vero?
2: Sì, il vento soprattutto,
1: il vento,
2: sì.
1: Ti si appoggiano mai sui tetti?
2: No, fortunatamente no,
1: no, non fanno il nido, non ti è mai capitato?
2: No.
1: Cioè no, una roba,
2: però davanti ai lampioni ci sono, sì,
1: è vero, è vero,
2: sì. Beh,
1: allora Enrico Nigiotti con noi, abbiamo tantissime cose da chiederti. Enrico, intanto di questo momento tuo bellissimo, insomma, sai, io mi sono riletta, puntata un sacco di cose, e devo dire che in tutte le cose che ho riletto di te una cosa è rimasta diciamo costante, la tua autenticità, che poi insomma è un po' una parte importante della tua vita e che tu riversi anche nella tua musica.
2: Sì, io sono legato molto a, come dicevo anche prima, ora facendo tante interviste alla fine ti ricordi sempre quello che dicevo prima, no, in realtà dicevo prima qua,
1: l'hai detto prima da un'altra parte, ma non importa,
2: però io sono una persona che scrivere le canzoni le avrei scritte comunque come le ho sempre scritte, perché è una passione, è un bisogno mio. Però dal momento che vabbè è diventato un lavoro, io non ho mai messo, cioè io metto sempre davanti l'uomo prima dell'artista, tra virgolette, del cantante. Per cui tante scelte sono sempre ponderate a seconda di come me le sento io. Quindi c'è questo fatto di essere autentico è anche forse...
1: Non ti snaturi.
2: No, non riuscire, ma non perché...
1: Non ce la fai.
2: Non ce la faccio.
1: Giusto.
2: Cioè mi farei... Cioè, non
1: difficoltà.
2: Non riuscire, sì, no, difficoltà e non lo accetto, cioè. Perché alla fine... Tutto è arrivato talmente, tra virgolette, tardi, che me lo voglio godere come me lo voglio godere.
1: Giusto.
2: Cioè,
3: e questo è un tema che torna spesso. Tu hai voluto dedicare la canzone che abbiamo appena ascoltato a chi affronta la vita in salita, no? L'hai detto, hai detto più volte, anche la tua vita è stata una bella vita, bella complicata. Questo arrivare tardi, no? Una decina d'anni fa, forse anche addirittura meno.
2: Il prossimo anno
3: no?
2: Fa. No, ora 9, il prossimo anno contavo che sono 10 anni dell'amore, quindi 10 anni assurdo.
3: Ok, e quindi che tu vivi, diciamo, della tua passione, della tua arte, della musica. Lo chiami spesso mestiere, a me piace molto questa cosa qua, però tu hai fatto anche altri mestieri.
2: Sì.
3: Qual è la differenza che vuoi, oppure diciamo anche la similitudine con gli altri mestieri, meno artistici, diciamo così?
2: Ma innanzitutto, beh, la differenza è che questo qua mi piace proprio, quindi magari deve piacere un mestiere, cioè il mestiere ti deve piacere per diventare una cosa che diventa quasi un hobby, tra virgolette, ma c'è bisogno sempre di impegno. Però io credo che, secondo me, fare canzoni come faccio io è un po' come fare l'artigiano. È un po' come... Io penso sempre che la mia musica è come averci una piccola bottega di quartiere che fa un piccolo alimentare, ecco.
1: Ah, è carina questa...
2: Fai le cose, fai tipo... Queste quelle che fanno anche un po' norcineria, quelle che gastronomia...
1: Che... Sì, che peraltro mancano come il pane, perché adesso non ci sono praticamente più, nel senso...
2: A Livorno fortunatamente
1: ci sono ancora.
2: Sì, secondo me sono quelle realtà belle che magari anche se spendi 50 centesimi di più, però è una realtà migliore. C'è anche un po' quella roba della fila che parli con la signora accanto. Che quando vado a casa, ad esempio, vado spesso a fare la spesa.
1: A fare la bottega.
3: Piccolo alimentare mi piace tantissimo.
1: Sì, carina. Beh, ma sai, questa cosa è stata spesso ricorrente, devo dire, tra i nostri ospiti, tanti, perché questi pezzetti percorsi di vita, e soprattutto quando sono legate alle, diciamo, proprio radici, ti fanno tenere i piedi per terra. Tu hai detto in un'intervista che adesso non so quanto tempo fa l'hai rilasciata, che il fatto di non essere diventato tanto famoso, ma secondo me adesso non vale più, ovviamente è stata un po' la tua salvezza, no? Perché non ti sei sentito, diciamo così, sballottato quella. Adesso che però tu sei tornato, devo dire, alla grandissima, no? Ti senti sempre salvo?
2: Sì, alla grande. Sì, no. Diciamo che, ti ripeto, io la mia carriera la reputo una piccola bottega di quartiere che è cresciuta col tempo e sta andando bene. Però rimane sempre una piccola, e vuole rimanere comunque sempre una piccola bottega di quartiere che funziona bene, di un bel quartiere, quindi agiata, diciamo, però non voglio diventare l'ipercop, ecco. Non ci voglio proprio diventare.
1: Salutiamo gli amici dell'ipercop.
3: Ciao. Però attenzione, perché questo tour che è già iniziato con la data zero di Crema, sì, tra l'altro ho visto un grandissimo successo,
2: sì.
3: È un pochettino ipercop, però rischia di farti diventare, perché qui voglio dire, le date sono bellissime.
2: No, sì, poi finiamo al palazzetto.
3: È finito al palazzetto Livorno, insomma, quindi la crescita alla fine.
2: No, c'è tutto, diciamo che sta andando tutto anche troppo bene, sono contento. Sì. Io mi auguro di continuare così. Non ho mai voluto di più, io devo essere sincero. Ma non perché non sono una persona che sogna, ma perché mi piace a me questa cosa qua di averci il mio pubblico che viene, che paga il biglietto per venire a vedere concerti, di avere questa realtà che è una realtà che ti permette di costruire una carriera, cioè quello che ho fatto sempre io è una carriera che ho costruito coi dischi.
1: Certo. Senti, tu Enrico hai fatto, diciamo, i due talent di cui, no, si conosce ormai tutto, la storia di Amici che te ne sei andato, poi tu, vabbè, lì eri molto giovane, no?
2: Ho 21 anni.
1: Avevi 21 anni, come il colpo di testa di dire ok, me ne vado un po' così alla Toscana, me ne vado, mollo tutto, ma avete rotto, insomma, così ci sta. E poi ti sei ripresentato ad X Factor, no? Sì. Dove sei entrato nella squadra team, diciamo, di Mara Maionchi, no? Che Mara ti ha dato, perché poi ho letto questa cosa molto carina, è vera questa cosa che poi tu sei arrivato terzo, mi sembra, in quella edizione di X Factor, e lei, forse tu ti eri già presentato altre volte, insomma, ti aveva sentito, ti ha riconosciuto.
2: Sì.
1: Finita quell'edizione, è vero che poi lei ti ha chiamato per scrivere insieme i bigliettini di Baci Perugina?
2: Ma
1: è vero?
2: Sì, è stato, ma io poi guarda, Mara li voglio proprio tanto bene. Ora è un po' che non ci sentiamo.
1: Ah,
2: in realtà l'ho chiamata, l'avevo chiamata a Sanremo così per un saluto. Però finita Amici sei andata anche a trovarla a Forte dei Marmi, perché
1: lei va in vacanza con il marito lì, sì.
2: Facciamo un pranzo, è molto carina, mi iscrisse anche quando nacquero i bimbi,
1: dopo ne parliamo,
2: tanto che non la vedo, però è una persona alla quale voglio
1: qual
2: bene.
1: È il consiglio, perché insomma lei poi è di mestiere, insomma lei è il suo mondo, il consiglio, diciamo, più importante che ti ha dato?
2: Ma guarda, lei non dà consigli, per quello che mi ricordo io, lei però è talmente diretta che ti insegna senza insegnarti,
1: con l'esempio, diciamo, con quello che dice.
2: Beh, è proprio ganza, cioè lei è proprio ma è una bella persona.
1: Ecco, sì, beh, il fatto che sia autentica mi fa.
2: Ancora ti dico, dopo questa intervista veramente le scrivo al telefono, perché è tanto che non la sento.
1: Bravo, sì. Sai che mi hanno chiesto dei biglietti. Lei avrà detto: chi è che ti ha fatto sta cagata di domanda? Immagino che dirà così. No, perché
2: una volta,
1: magari se ti
2: una volta mi ricordo che era stata poco bene un po' di anni fa. E dico, le scrissi, non mi rispondeva. Che poi mi chiamò e dissi: Mara, ma io pensavo tu fossi morto, non mi rispondevi.
1: Ma dai!
2: Ma sarà morta la tua mamma!
3: Si è lasciato un attimo andare.
1: Allora dai, abbiamo tante cose da chiedere ad Enrico Nigiotti, adesso ce l'ascoltiamo con L'amore è, e poi entriamo un po' nella piccoli passi anche nella tua vita privata, okay. Abbiamo tante cose da chiederti qui a Radio Number One.
0: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi, l'amore è tutto quello che

da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: L'amore è con Enrico Nigiotti, ospite oggi qui a Radio Number One. Allora, intanto diciamo che in questo tuo ultimo album, Enrico, c'è questo mashup della canzone L'amore è, l'amore sì. va con Olly. Tu hai parlato ovunque praticamente di questa bellissima amicizia che hai con Olly e Julie, che sì. sono più giovani di te, sì. però insomma con i quali tu, forse perché avete tante cose che vi legano, no? Il mare, la musica, magari anche diciamo il punto di vista comune di vedere la vita, anche se insomma avete qualche anno di differenza, sì. però tu, Olly e Julie, siete amici, no? Siete
1: certo,
0: diventati
1: sì,
0: amici.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Mm. Ieri sera ero da Julie perché ho comprato casa a Milano e sono andato a vederla da lui.
0: Hai portato il vino?
1: Ma il vino no, ho portato, non il mio, ma ho portato il vino.
0: Hai portato il vino?
1: Sì, ma lui voleva il bianco, l'ho fatto, cazzo, il bianco.
2: No, perché allora
0: raccontiamola sta roba.
2: Allora, prima cosa, oggi stiamo parlando di vino praticamente abbiamo iniziato il
0: no,
2: programma.
0: No, vabbè, perché te, noi due siamo capito? Non siamo stemmi, diciamo.
2: Tendiamo,
1: ma nemmeno io.
2: No. Siamo perfetti, esatto. Diciamo che tendiamo ad andare sul cibo,
0: vabbè,
2: sul
0: esatto,
2: vino.
0: Esatto.
2: Però poi c'è anche questa cosa carina quando è venuto Julie, Fabio, insomma, gli ha fatto un giochino, no, di abbinare dei giochi, e quando abbiamo detto Nigiotti, cosa ha risposto?
0: No,
2: Julie?
0: Io ho detto trova di un aggettivo per ogni cantante con il quale hai collaborato, no? Gli faccio Nigiotti, fa Nigiotti, Nigiotti, Enrico, vino. Dico, ma come vino?
2: Ma come
0: vino, così, vino,
2: festa, vino,
0: vino
2: e festa,
0: vino e festa, vino e festa.
2: Beh, sono due, sono due belle parole.
1: No, ma, sì, perché effettivamente con me finisce sempre abbastanza in festa.
0: Così, caciara, sì. diciamo.
1: Poi io faccio anche il vino, tra le altre cose.
0: Lo so, infatti io sono rimasta un po' male, te lo dico, Enrico.
1: Ma perché
0: prossima
1: volta.
2: Ascolta, torniamo sulla tua musica, sulla tua arte. Nella tua presentazione di oggi, quella che ci è arrivata proprio dal vostro ufficio stampa, ho letto: cantautore carismatico, penna sensibile e voce tra le più autentiche. Ok, mettimi sul podio.
1: Vabbè, perché il mio ufficio stampa mi
0: Esalta,
1: certo. È facile, cioè.
2: A quale tieni di più?
1: Dimmi, scusami.
2: Cantautore carismatico, penna sensibile, voce tra le più autentiche.
0: Io dico penna sensibile.
2: Beh, sono tutte e tre belle
0: penna
2: cose.
1: Sensibile. Sensibile,
2: sensibile è proprio insomma la capacità di scrivere, perché lì ci sta proprio tanto. No, di te.
1: Ma è quello che è. Cioè, è una cosa che non so neanche perché mi è venuta. Mm. Però è una cosa. Perché io avevo il debito italiano.
2: Bellissima questa.
1: Ho sempre avuto il debito italiano, pensate.
2: Sì,
1: e ho vinto anche il miglior testo a Sanremo, quindi fa follia questa cosa. Però sì, c'avevo il debito, mai avuto la sufficienza.
2: E cosa non capivano questi insegnanti?
0: Ma scusa, ma a volte gli insegnanti
1: non studiavo, cioè lì scuola poi alla fine devi
0: studiare. Ma l'hai rincontrati poi i professori?
1: No, ma perché non sai. Io mi ricordo che quando andavo a scuola, tutti entravano, bussavano dentro la classe, entravano tipo, sai, gli alunni che avevano finito di salutare i professori.
0: Sì.
1: Io ogni volta dicevo, cosa cazzo vanno a salutare i professori? Io devo vedere di più. Proprio, no. La scuola,
0: cioè, quindi dici anche se l'hai incontrati per strada, cioè hai fatto finta di non vederli.
1: Manco li saluto.
0: Infatti, ottimo!
1: Beh, io ero un cane a scuola, cioè proprio non ci voleva andare.
0: Beh, però scusa se te lo dico, ho recuperato alla grandissima. Alla grandissima, perché scrivi dei testi veramente meravigliosi, dai. Allora, rimanete con noi, perché tra poco, insomma, parleremo anche dell'arrivo dei tuoi gemellini che sono troppo carini. E perché, insomma, si lega molto, diciamo, anche al fatto che, come dire, non dico adesso hai messo la testa a posto, però sei diventato più, quadrato.
1: Un
0: po' l'hai messo a posto.
1: per forza,
0: cosa fai? Non è che sti bambini li tiri su così, no?
1: Capito? Come sono due gemelli, se fosse stato solo uno allora due bambini ci potevano stare in casa, in tre siamo troppo.
0: Dai, parliamo di Maledetti Innamorati insieme ad Enrico Nigiotti, tra poco qui a Radio Number One.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu. Alle 12:25 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacchi a notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora,
1: stiamo già brindando qui con
0: abbiamo dato con anche delle creme schiarenti ad Enrico Nigiotti, perché cioè illegale, troppo abbronzato.
1: Illegale.
0: Abbronzato.
1: Nigiotti, intanto lui è qua che ci guarda.
0: È Romano. Dai, tra poco di nuovo con noi, come sempre in diretta qui a The Journalist.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti. Eccolo qua, ospite qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. No, comunque c'è da dire che il tuo management parla bene della tua città, cioè Livorno, dove tu concluderai questo tour. Non vedi l'ora.
1: Sì, sì, quella dai. È la data finale, mostro finale. Mostro... Così, sì,
0: sì.
1: Però molto insomma... bello.
0: Bello, bello. Senti, Enrico, no, ti volevo chiedere dei tuoi gemellini carini, intanto anche perché tu hai scelto due nomi toscani e non l'hai chiamati Michael o Prince Ribeiro da Silva, voglio dire.
1: Maso
0: si chiamano
1: Duccio.
0: Duccio e Maso. Maso anche perché era un po' il diminutivo di tuo nonno,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, mio nonno si chiamava Tommaso e prima si evitava di fare... Oggi se ti chiami Tommaso uno chiama chiami
0: Tommy.
1: Io li odio le americanate, quindi chiamo Maso così non li può chiamare nessuno.
0: Ecco.
1: Chiamalo solo che Maso.
0: No, perché avevo letto da qualche parte che tu dici... Vabbè, se mi nasce un bambino lo chiamo Maso. Poi hai scoperto che erano due, quindi ti sei dovuto un attimo.
1: Sì, è il secondo l'ha scelto la mia ragazza, Duccio.
0: Duccio.
1: Sì, che è più verso il fiorentino, non è livornese, però
0: è carino, insomma. Senti, come ti hanno cambiato? Insomma, noi l'abbiamo letto, però tu hai detto, vabbè, prima facevo magari qualche colpo di testa in più. Adesso mi piace anche in qualsiasi posto mi possa io trovare, tornare comunque per essere lì quando loro si svegliano, no?
1: Sì, no, sì, perché comunque fortunatamente sto lavorando tanto da due anni, parecchio anzi, e quindi sono sempre fuori casa, quindi su una settimana, ora col tour ancora di più, però diciamo che li vedo al mese, li posso vedere se va bene 15 giorni.
0: Ma loro hanno capito bene che lavoro fai? Cioè capiscono? No.
1: Loro mi videro una volta in televisione, mi ricordo era da Amici a fare un so a cantare, non mi ricordo cosa, babbo, e poi non li capivano perché erano più piccini. Sì, che adesso in realtà no, ora
0: no.
1: Cioè, no, però delle volte quando ti fermano la gente perché delle foto non capisce.
0: E dopo capirà.
1: Questo è mio babbo, questo è mio babbo.
0: Babbo.
1: Sì, sì, sì.
0: Che carino. Allora, eccoci qua.
2: C'è sempre molta famiglia, no? Le tue parole, molta Livorno, molta famiglia, sì. Molte radici. Abbiamo nominato il nonno, dunque, da quella bellissima anche canzone, no?
1: Non Hollywood.
2: Sei sempre lì, ti piace molto, insomma, ribadire questo attaccamento, insomma, ai tuoi posti, no?
1: Sì, perché io credo che, cioè... Beh, io ho sempre pensato una cosa, infatti per questo io adoro i sardi, il popolo sardo.
0: Mm-hmm.
1: Perché io credo molto... che sì, ok, c'è il progresso, però progredire senza riconoscere e essere a contatto con le proprie tradizioni da traditor in latino, che vuol dire procedere, continuare a camminare, cioè quindi se te continui a camminare andando solo verso il futuro senza portarti niente del passato, diventi solo uno schiavo. Invece te sei a contatto con quello che è, se sai da dove vieni,
0: sì,
1: e a quel punto non sei uno schiavo, te sei consapevole di quello che
0: io comunque sei. Ribadisco che i tuoi professori secondo me erano un po' confusi, perché cioè dove sei andato a scuola, scusami, che professore salutiamo,
1: cioè stavo,
0: ma come si fa la stessa
1: io.
0: Cosa io ma, detto, cioè, ma, dici, ma oh ci ma dai latino detto, scusa 10
2: maturità a posto, ci vediamo, cioè mamma mia,
1: vabbè, facevo casino a scuola, io ero tremendo.
0: Quindi capito, eri quello che metteva, cosa facevi a scuola?
1: No, io ho fatto di
0: tutto,
1: non si possono dire tante cose.
0: Dai, una dilla, dai, una proprio la cosa, non quella più grave, quella diciamo così,
2: media.
0: Quella media, dai, leggera.
2: O anche quella più grave con parole tue.
0: Tanto ormai è passato del tempo, dai, Enrico.
1: Aspetta
0: che sta filtrando
1: sto cercando di filtrare in continuazione.
0: Ma dai, quella piccola, cioè tipo entra la prof, cioè gli hai messo qualcosa, no?
1: No, beh, attaccavo,
0: robe,
1: tipo...
0: Sì.
1: Si facevano i falli sui libri, si ritagliavano e con lo scotch li attaccavi tipo alla borsa dei professori, a bidelli.
0: Hai capito?
1: Era la cosa più leggera.
0: Vabbè, quindi scusami, è ovvio che anche magari il ragazzo si impegna, però comunque non gli possiamo dare.
1: Andavi
0: capito?
1: Al terzo piano e buttavi tipo secchiate d'acqua giù perché lui sarà. Vabbè, si
0: senti, infatti, ti voglio fare una domanda, però un po' scomoda, perché sennò allora, ma in questo ambiente, no? Cioè della discografia, della musica, eccetera. Quanto costa mantenere, diciamo, le proprie idee e la propria autenticità?
1: Ma a me non è costato niente, perché o è così o non è così.
0: Ecco.
1: Cioè.
0: Quindi
1: però...
0: sei riuscito, diciamo, comunque nel tuo obiettivo.
1: Cioè, io non è arrivato tal, ripeto, cioè, ho cominciato a camminare di musica quasi ormai purtroppo 9 anni fa, perché... quest'anno, ora fra 2 settimane ne faccio 39, quindi ormai
0: vabbè, quindi...
1: avevo 30 anni, quindi comunque è una cosa che me la sono l'ho rincorsa, ecco, diciamo, me la sono sudata, e non
0: a modo tuo,
1: a modo mio, e quindi ho sempre fatto a modo mio quello che volevo fare. Ho avuto il mio, cioè non, secondo me è una domanda che devi fare in realtà a una persona che ha molto successo, perché capita magari alle persone che hanno molto successo e magari non scrivono le canzoni. Io sento cantautore,
0: sì, però ma sai che in realtà no, perché questa cosa capita di più ai ragazzi magari più giovani, che si prendono poi delle pause perché magari non riescono a fare, qualcuno è capitato che ce l'abbia anche detto, no? Non riescono, magari si prendono delle pause perché non riescono a fare quello che vorrebbero in realtà fare, okay. E quindi, capito, gli viene imposto magari un po' questo il senso, okay. Diciamo di fare un certo tipo di prodotto perché è più magari commerciale, in realtà loro vorrebbero fare dell'altro perché si sentono come te affini a un altro percorso, certo, musicale, ma non possono.
1: Ma quello, sai, quello non.
0: Però a te non è successo, no. Quindi assolutamente no. Infatti.
1: No, ma io alla fine, cioè io, cioè quando te porti, guarda, questa è queste sono le mie canzoni, no? Io quando ho fatto L'amore l'ho scritta io e poi non ho Hollywood per io me le scrivo, me le canto, certo, me le scrivo, me le suono.
0: Tanto tu sei grande fan di Bersani, no?
1: Sì, Bersani, io sono innamorato di Niccolò Fabi, che secondo me è
0: grande. Niccolò, sì,
1: per me Niccolò Fabi è
0: un poeta,
1: sì, il più grande, cioè quello,
0: sì,
1: che
0: è vero, meglio. Concordo.
2: Io però ascoltando le tue canzoni, guardandoti qua, non so perché, Fabi, aiutami anche tu, a me viene in mente Grignani.
1: Ah, ma tu
0: cioè no, perché non l'hai conosciuto.
2: No, non l'ho conosciuto io.
0: No, non c'entra niente lui.
2: No, vabbè,
0: aspetta, col massimo rispetto dico, però non c'entra niente.
2: Comunque fammi dire, io ascoltando le canzoni, vedendoti un po' qua, mi viene in mente Grignani. Non so se c'è un punto di contatto.
1: Guarda,
2: tra
1: io
2: voi.
1: Grignani ho ascoltato tante cose e secondo me è anche sottovalutato, secondo me, perché ha scritto delle cose meravigliose. Se te pensi a Destinazione Paradiso,
0: che è bellissima,
1: cavolo, sì, è un capolavoro, è uno del green della musica italiana. Ma io penso, vabbè, La Fabbrica di Plastica, un disco incredibile, anche Campi di Popcorn, insomma, è un grandissimo disco, per cui cioè assolutamente ho ascoltato tante cose e mi piacciono molto, come adoro Vasco ad esempio. Ci sono tanti cantautori che ti ascolti. Niccolò Fabi per me è un qualcosa che va oltre la musica, è come se fossi un filosofo, cioè come se
0: ma lui è una persona di intelligenza tra l'altro pazzesca,
1: sì, per me ha una sensibilità incredibile, sì. E io, a me piace tantissimo, cioè sono una persona un po' pigra, non ho voglia di leggere i libri, ascolto una canzone di Niccolò Fabi.
0: Vabbè, è come se avessi letto.
1: Sì, vabbè, per me sì.
0: Sì, tra l'altro lui è laureato in filologia romanza, questo me lo ricordo da tantissimi anni fa, quando lo
1: io ovviamente non sono laureato, inutile che lo dici specificare.
0: Tu te la diamo ad onore, perché hai già, voglio dire, abbiamo capito. Senti, Enrico, allora ci sarà questo tour?
1: Sì.
0: Raccontaci un po', prima di salutarci, che cosa succederà sul palco, dove tu, se non ho capito male, sarai solo. Giusto o no?
1: No.
0: Ah, non sei da solo?
1: No,
0: è tutta la il gruppo.
1: Io ho cominciato già da Creba 2 settimane fa,
0: sì?
1: E sarà un tour lungo, quindi sarà un'estate lunga che si concluderà a novembre con
0: a Livorno.
1: E niente, porto tutte le mie canzoni, porto il nuovo disco Maledetti Innamorati.
0: Ok.
1: Ci sarà tanta chitarra elettrica, io sono Scadasco come chitarrista, quindi è un elemento in più che porto e insomma si salta e ci si commuove, come sempre.
0: Che bello!
2: Bello. Ricordiamo le prossime date. Allora, abbiamo l'1 giugno, sei a Campobasso, poi Voghera, Pavia, sì, a metà giugno, poi Palermo, Cremona, e abbiamo poi tutta l'estate, insomma, per venire
1: assolutamente
2: a trovarti.
0: Sì, comunque, amici di Livorno, non chiedete gli accrediti perché non
2: perché
0: ci saranno, perché no, questo ce l'hanno detto, inutile che fate.
1: Ma
0: no, io sono amico di Niciotti.
1: Sì, ma perché quando io non li chiedo mai, io li chiedo sempre alla fine, no? E succede che poi alla fine fai sold out
0: E poi non c'è più, capito?
1: No, però, e poi ce le devono avere perché sono i miei amici e io
0: devi fare entrare, chiaro.
1: Quando li vendi tutti, ti devono per forza fare il che vuoi. Cioè,
3: io non vedo tutti i biglietti, non mi potete rompere i coglioni, vi do i voglio.
0: E quanti sono di solito i tuoi amici che fai entrare?
1: Ma no, alla fine
0: insomma
1: una ventina, dai.
0: Una ventina ci sta.
1: Però
0: ci
1: il palazzetto
0: sta.
1: quando si è, insomma.
2: E comunque il palazzetto mi hai detto che stai andando verso il sold out, è già più di 4.000 biglietti venduti,
1: sì,
2: quindi grande soddisfazione.
1: Sta andando molto bene, sì.
0: Ma poi senti, nel caso ti piacerebbe arrivare anche a dimensioni, come dire, più grandi, o ti piace comunque, insomma, anche...
1: No, io adoro il teatro, devo essere sincero, mi piace tantissimo.
0: Quindi
1: il teatro,
0: c'è un rapporto più diretto,
1: sì,
0: con il pubblico.
1: Mi piace più quel, cioè credo che secondo me la mia musica sia più dentro a quella roba lì.
0: Uh-huh.
1: Il palazzetto sarà un'esperienza bellissima, sarà una grande festa, quindi
0: sì,
1: Per adesso mi limito a fare quello di Livorno, poi vediamo.
0: Certo, poi vedi, bene, dici. Allora, intanto noi ringraziamo Enrico Nigiotti, tanti complimenti Enrico per questo tuo album, salutici tutti i tuoi amici, insomma i tuoi bambini, Livorno. Chi è, qual è il, che ne so, la figura con cui sei più affezionato a Livorno? Il panettiere, il lattaio, il calzolaio, chi è?
1: Allora, io l'acquaio.
0: L'acquaio?
1: Sì,
0: cioè?
1: Io vado sempre. Quello che va a prendere l'acqua, si chiama l'acquaio.
0: Ah, quello che, quello che ti ho la porta a casa?
1: Sì, no, io ci vado.
0: Ah,
1: sì,
0: tu ci vai?
1: Vai lì, cioè, prendi l'acqua. Cioè,
0: è per quello che sei così muscoloso, perché li carichi.
1: Perché c'ho due figlioli, bevano più di me, quindi mi sembra.
0: Ma cioè, ragazzi, io voglio lasciare questa intervista con Enrico Nigiotti, che va in giro per Livorno con le casse d'acqua qua.
2: È una bellissima immagine.
1: Ricordiamo. Però è vero.
2: Ricordiamo anche al volo questa cosa. Che oltre al tour, domani esce questo nuovo singolo, sabato sera, con Mara Sattei, va bene?
1: Ah, sì, sono
2: e quindi lo lanceremo e lo ascolteremo poi anche noi su Radio Number One.
0: Grazie Enrico,
1: grazie mille a voi,
0: grazie, a presto.

0: The Journalist gli spacca notizie.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Una grandissima canzone, come sempre protagonista del nostro appuntamento qui a Radio Number One con i Chicago, If You Leave Me Now. Allora, abbiamo appena salutato Enrico Nigiotti, poi ovviamente l'intervista come al solito la potrete trovare su Radio Number One, sul nostro sito, sui nostri social, con tutti gli spezzoni, insomma, di questa intervista di cui, nella quale abbiamo parlato anche dell'album adesso, anche dell'album.
1: Va bene, però con un personaggio così bisogna un attimino andare oltre le righe, ci siamo andati abbondantemente, ma
0: no,
1: ci sta,
0: il giusto, ci sta, dai, un pelino.
1: Dai, aggiornamento tennis, Roland Garros, Sinner ha vinto il primo set, parliamo del secondo turno contro Cerundolo, 6-3 è appena iniziato il secondo. Cobolli ha vinto i primi due con il cinese Wu Jibing, 6-4, 6-4, ed è avanti 2-0 nel terzo. Oggi in campo anche Arnaldi contro Tsitsipas, Duretta, e Berrettini contro Rinderknecht, che
0: Berrettini gioca?
1: Certo,
0: no,
1: ha vinto.
0: Vabbè, era così per dire. No, gioca, Berrettini gioca.
1: Beh, ha vinto il primo turno.
0: Sì, va bene,
1: turno. Bocca al lupo ai nostri azzurri impegnati nel tennis.
0: Speriamo. No, perché ho letto un'intervista di Boris Becker che ha detto, vabbè, ma che divertimento c'è, Sinner, nessuno tiene testa a Jannik Sinner, poi soprattutto quando è infortunato Alcaraz. No, ha voluto dire, nessuno tiene testa a Jannik Sinner.
1: Bravo, Becker.
0: Bella scoperta.
1: Allora.
0: Potrebbe scendere in campo lui.
1: Sì.

0: Peggy Goo con Lenny Kravitz a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, tra poco c'è One Match.
1: One Match, noi ci ritroviamo domani, venerdì, per chiudere alla grande
0: la settimana. Ma vado io? No, vado io?
1: Cosa vai tu?
0: Ferrari.
1: Ah no, giusto.
0: Non è... No.
1: No, prendo,
0: no,
1: prendo.
0: No, va bene, va bene. Scusate, no, messaggio tra di noi. Vado io, interni. Vai tu, vai lei, vai voi. No. Va bene, dai, ci risentiamo come sempre domani mattina a partire dalle ore 10.
1: Ciao.

0: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: impiantato e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com. Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
2: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
1: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
3: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale. Oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: One match. Vediamo chi ha ragione.
6: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e da lui o non è lui?
7: Sono io, Andrea Brum Brum Ferrari, buon pomeriggio, ciao zio, ciao, e siamo contenti oggi perché si sta avvicinando il weekend, lo dico già.
6: Sì, siamo contenti perché arriva l'estate, no, è già arrivata l'estate, effettivamente.
7: Mi sembra sì.
6: Se metti fuori il nasino, senti proprio quella profumanza di caldo torrido con un po' di umidità che non ti fa dormire, ti è successo?
7: Sì, e come se mi è successo? Comunque zio, volevo dirti che questo è one match.
6: Sì.
7: Poi se vinco bene, se non vinco fa niente. Non è un grosso problema.
6: Che tu ci tieni a vincere, ci tieni tanto. Vabbè. Abbiamo spoilerato, perché ce l'abbiamo fatta spoilerare anche oggi in qualche modo.
7: Sì.
6: Guarda che ci vuole. E allora possiamo iniziare un'altra puntatona di one match. Voi pronti ad ascoltare il tema e soprattutto pronti a votare? Possiamo andare?
7: Andiamo!
6: E allora pronti, partenza, via!
5: One match! E tu, da che parte stai?

0: Fornaci, maledetto me, su Radio Number One possiamo cominciare un'altra puntata di One Match.
1: Cominciamo anche perché non vedo l'ora di divertirmi durante quest'ora, perché quella è l'essenza poi, no?
0: Ma non
1: del nostro
0: è vero,
1: programma,
0: tu sei un
1: di tutta la radio.
0: Sei, perché dai, tu ci tieni a vincere, ci tieni tanto, sempre. Sei accanito nella
1: perché
0: sfida.
1: mi viene chiesto, ah, no? Sì, poi sì. Dopo so che se vinco lo zio mi paga il pranzo e quindi io sono abituato in questo modo. Però allora il tema di oggi è importante perché tocca vari ambiti della nostra quotidianità. No? Lo sport, il lavoro, le relazioni, i giochi, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è: nella vita, nello sport, in queste cose qua, conta di più vincere oppure divertirsi? C'è chi in effetti ha mentalità competitiva e chi invece preferisce semplicemente godersi l'esperienza. Poi se si vince bene, se non si vince, pazienza.
0: Ecco, ricordiamo che è una domanda che mettiamo un po' per tutti gli ambiti della vita. Quindi vincere o divertirsi? Come dicevi tu, anche nelle relazioni, anche nello sport, vero, ma anche nella quotidianità del lavoro, per esempio. Ci stai?
1: Ci sto. Perfetto. Sono pronto.
0: E allora, se siamo pronti, possiamo schierarci, così poi potete votare.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Io dico che bisogna godersi la vita, le esperienze, prenderle così come sono, senza che tutto sia per forza una guerra, tra virgolette, competizione. Cioè, divertirsi ti fa vivere sicuramente molto meglio. Non so, per esempio, no, zio, finisci una partita a scacchi, ti fanno scacco matto, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Cioè, tu hai fatto esperienza, poi la prossima volta magari vinci.
0: Scusa, fai esperienza per perdere o per vincere.
1: Ma è chiaro che a tutti
0: allora
1: piace...
0: vuoi vincere.
1: Tutti vorrebbero vincere, però credetemi, io sono il suddito perfetto di De Coubertin.
0: Ma cosa stai
1: dicendo? E ti dico che la pressione eccessiva, quella che avete voi, la felicità la toglie, la felicità viene meno, fidatevi.
0: Guarda, io ti risponderò per le rime soltanto dal mio angolo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: È vero che si gioca, che si partecipa per divertirsi, ma alla fine si gioca per divertirsi, ma alla fine si vuole vincere in tutto. Vai, non so, cerchi di fare la corte a una ragazza, cerchi poi di conquistarla, di metterti assieme, mica ci siamo divertiti, sono andato bene a cosa con lei, sono andato a mangiarci una pizza e finisce, no, tu vai perché vorresti metterti insieme. Partecipi a una gara e quando ti iscrivi alla gara non è che partecipi per farti una sana risata, se no guardi due barzellette in televisione o ti leggi due stupidate, invece no, partecipi per vincere. Quindi vincere è uguale a ottenere il massimo, senza ipocrisie, perché non facciamo gli ipocriti, vincere è la cosa che ci interessa, il resto è mancia.
1: Da che pulpito, caro zio Nasti. Allora avete capito benissimo le posizioni, scrivete tanti messaggi, il numero è 393-444-0444 e vi lasciamo con la nostra musica, andiamo avanti perché c'è James Blunt con Bonfire Heart.

0: James Blunt, Bonfire Hearts su Radio Number One, questo è One Match e stiamo discutendo se sia meglio vincere, diciamo, vincere punto e basta, competere per vincere oppure semplicemente competere per divertirsi, perché secondo me bisogna godersi, ripeto, l'esperienza, perché divertirsi comunque ti fa vivere sicuramente meglio senza troppe pressioni psicologiche che fanno male.
1: Ti faccio però una domanda, Andrea, sì. Quando vinci ti diverti anche? Quando perdi, secondo me, non ti diverti neanche così tanto, non sempre.
0: Beh, ma non è detto, non è detto. Sicuramente un po' di frustrazione perché perdi, ma passa in un amen. Tu pensi sicuramente
1: come
0: al
1: passa,
0: fatto
1: come
0: di...
1: Come passa in un...
0: In un amen.
1: Ma quante ne sa sto ragazzo?
0: In un secondo, in un attimo.
1: E sono modi di dire, Fischia, che italiani che vengono dalla storia, altro che Accademia della Crusca qui. Andiamo con il primo round, sì. È arrivato questo messaggio, lo leggiamo, sai perché? Perché sì. Non è un voto né per uno né per un altro e vorremmo che voi vi schieraste come sempre, quindi cercate di dare un voto preciso. Prego Andrea, leggi tu.
0: Ah, tocca a me, dice buongiorno a voi, l'importante è che vinca l'Inter, poi per il resto mi accontento con il voto per entrambi. Vabbè, mi lasciamo perdere, guarda, siamo già lasciamo perdere oggi.
1: Lasciamo perdere, dai, un audio messaggio.
2: Ciao ragazzi. Ma io dico che un po' di sana competizione, che deve essere sana chiaramente, però nella vita che nello sport serve sempre. Io faccio l'allenatore di calcio, alleno sia i piccoli proprio primi calci che quelli un po' più grandi, quei primi calci magari cerchi di dare il dire come concetto, non conta il risultato e va bene. Quei più grandi però il risultato comincia ad essere importante, ma è normale che sia così. Quindi do ragione allo zio Nasti. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.
1: Giambi, allenatore, grazie. Un altro al volo, veloce, sì. Veloce, da leccarsi le orecchie.
3: Davide da Sondrio, bisogna sempre partecipare per vincere.
1: E andiamo.
3: Bisogna lottare per vincere. Poi però bravi. Bisogna anche essere capaci di perdere.
0: Questo è un altro concetto importante.
1: Io guarda, non te lo voglio dire così, caro Andrea Brum Brum Ferrari. E tu tra l'altro porti un cognome che insomma è già un emblema di vittoria. Però
0: infatti non vinciamo mai, ma però... siamo contenti, non è vero.
1: Non è vero. Va bene, continuate a votare, vincere o divertirsi, questo è il dilemma. Intanto torniamo alla musica, ci sono i Death Colors con Rolling Stone.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Number One, voi la mettete sul fattore, diciamo, sportivo. Allora posso anche capire che uno compete, cresce calcisticamente parlando, qualsiasi altro sport, per andare a vincere. E allora cambiamo tematica, cambiamo allora. Parliamo, per esempio, non so, degli hobby, perché non è che tutto deve diventare performance. O parliamo delle serate con gli amici, lo facciamo dai tra pochissimo. Intanto pensateci, rifletteteci, aspettiamo i vostri messaggi al 393-444-0444. Questo è One Match e questa è Radio Number One.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi è qui. Maybe I'm...

0: che preferiscono vincere e quelli che invece preferiscono divertirsi. Caro Andrea Brumbrù Ferrari.
1: Io preferisco decisamente divertirsi, anche perché è inutile trasformare il calcetto in una finale mondiale, no? Cioè l'importante è sudare, che dimagrisci, espelli liquidi, stai bene.
0: Visto che noi siamo all'interno di una sfida che non è sportiva, sì, ma è sempre una sfida, ti stai divertendo?
1: Certo che mi sto divertendo.
0: Ma quella faccia lì, non
1: mi sto divertendo alla grande.
0: Però vorresti vincere più che divertirti, le cose come stanno.
1: Se capita bene, però non è come, vabbè. Guarda, lasciamo perdere, perché mi sento male.
0: È capotato, può capotare, che ne sai?

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Stiamo facendo un meccione oggi tra gente che partecipa e si diverte e gente invece che vuol vincere.
2: Allora, nettamente in vantaggio lo zio Nasti. Un po' mi rode, però mi sto divertendo. Mi sto soprattutto divertendo. Però eravamo rimasti anche un attimo fa con il discorso. Non pensiamo solamente all'attività sportiva. Pensiamo per esempio a Monopoli.
1: Ah, Monopoli. Tavolo.
2: Ma è possibile che vi arrabbiate anche a Monopoli?
1: Ma a Monopoli?
2: Dura un sacco di tempo in Monopoli, no, ragazzi... però anche se partecipi ti diverti, no, scambi un po' di soldi di qua e di là e compri qualche...
1: Allora, apriamo la parentesi giochi da tavolo, Monopoli e Risico principalmente, che sono le mie giornate di Pasqua e Pasquetta con cugini e nipoti.
2: Pensa.
1: Tu non hai idea, noi ci pigliamo per i fondelli per un anno intero, perché stiamo in piedi, magari una partita dura 8 ore, 6 ore, sì, ma chi vince proprio può speffeggiare tutto il parentado, ragazzi, per un anno intero.
2: Non è possibile, non si può fare nulla di leggero con queste persone. Oppure mi viene in mente la serata con gli amici. Vai, a volte ci sono quelle serate in cui alzi un po' troppo il gomito, no? E vuoi sempre cercare di fare in modo che tu sia quello che ne ha bevute di più, per esempio, di pinte di birra. Ma l'importante è stare con gli amici, dire quattro stupidaggini e tutto quanto. Non è che devi fare sempre il figo di quello che deve vincere, perché è quello che ne ha bevute di più e che sta meglio.
1: Capito? Guarda che però berne di più e stare meglio non è un dettaglio, lo dico.
2: Capito, però non è che devi fare per forza il record a Guinness, non è
1: no,
2: questo.
1: Ma no, ecco, allora tu che sei un cultore del karaoke, di queste serate in locali dove infatti cantano e ballano e cantano, che balla, che canta. Quando c'è il karaoke c'è sempre poi quello che vince, no? Perché di solito a Vox Populi non c'è. Se ci fosse, c'è in qualche locale, io sono andato, in qualche locale c'è quello che vince. Vuoi mettere, cantare e avere l'applauso della pub? Poi non vinci magari un granché, magari vinci una bevuta, però è bello vincere, no?
2: No. No, zio, allora se contasse vincere pure al karaoke, nessuno canterebbe.
1: Guarda, ti mando dei video la prossima volta che mi, di quelle cose che voi

0: E la finisce così, no? Che dice happy birthday.
1: Sai che non avevo capito
0: cosa dicesse
1: Perry o se fossi tu.
0: No, diciamo che io e lei abbiamo un certo feeling. Detto questo, cari amici di Radio Number One, la sfida oggi tra me e Andrea Brumruferrari è la seguente: è più importante vincere o divertirsi in qualsiasi ambito della vita? Io farei ascoltare qualche messaggio perché mi piace.
1: Spero che il mio piccolo appello, possiamo dire così, di poco fa abbia portato i voti per me.
0: Vediamo. Guarda, andiamo qui.
2: Buongiorno ragazzi, eccomi, sono Ciao. Angela da Lugano. Allora, una domanda per Brumbrumferrari. Sì. Ma se è importante a partecipare, perché rosica, perché non stai vincendo questa gara? Io sono dalla parte di Zionasti, mi dispiace. È importante partecipare per te, né? Che te ne frega di vincere.
0: Che te ne frega?
2: Ciao, ciao.
0: No,
2: capito, però,
0: che te ne frega di vincere, capito? Che te ne frega di vincere, brasileiro. Ti salutiamo, Angela, che è sempre questo accento che mi piace.
1: Sì, ho capito, però quando c'è lo Zionasti di mezzo, capite che, insomma, fuoriesce in me un certo tipo di livello di competizione che, vabbè, ma andiamo avanti con i messaggi.
0: Andiamo avanti con i messaggi. Ciao, ragazzi, sono d'accordo con l'ascoltatore che avete fatto sentire prima. Finché sei bambino l'importante è divertirsi, ma quando si cresce si vuole vincere. Vinceremo, vai,
1: no,
0: Federico!
1: È il contrario, secondo me.
0: Dici?
1: Quando sei bambino non hai ancora ben capito cos'è importante nella vita e pensi che sia vincere. Poi invece?
0: E vincere.
1: E vincere. Che invece l'esperienza è quello che conta.
0: Allora, tu ti sei cercato proprio oggi una sconfitta epica. E a proposito di sconfitta, guarda, cito Giulio Cesare. Veni, vidi, vici. E qui, ragazzo, è Giulio Cesare, non è che è Micio e Bau Bau. E non è che è scritto veni, vidi e se divertimo, se siamo divertiti tanto.
1: Il bello gallico. No, invece io ti cito Walt Disney.
0: Dica.
1: Walt Disney, il grande, disse: l'importante è non smettere mai di divertirsi. Non di vincere.
0: No, beh, infatti lui ha aperto i parchi e ha buttato via i soldi, oppure ha voluto vincere guadagnando.
1: Benefattore, ragazzi.
0: Guarda, proprio
1: divertire a tutti quanti. Benefattore.
0: Vabbè, continuate a votare. Qui oggi la sfida si fa accesa. Intanto noi torniamo alla musica. Alex Warren.

0: Warren Fever Dream su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrare, lo zio Francesco Nasti. E quando siamo praticamente giunti alla fine del nostro appuntamento, mi sa che un messaggio per me è arrivato, ragazzi. Grazie,
1: oh, mi fa piacere, guarda, mandarlo e farti ascoltare questo.
2: Grazie. Ragazzi, buongiorno, Maurizio da Torino. Allora, io dico divertirsi, perché è bello divertirsi, se parliamo di una cosa tra amici, senza l'azzardo, ecco. Però quando fai una competizione, la natura ti porta a voler vincere, quindi...
1: Ragazzi, la natura è la natura. Tu sei un po' contro natura oggi, te lo dico.
0: Ma probabilmente sì, però sono più dalla parte del buon senso, dai.
1: Vediamo, vediamo. Mancano ancora una manciata di minuti. Continuate a votare. È meglio vincere in qualsiasi ambito della vita o divertirsi? Questo è il dilemma.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: su Radio Number One, la grande canzone di Radio Number One per quanto riguarda il nostro appuntamento di One Match che sta per volgere al termine, però qualche messaggio è ancora arrivato, anzi molto più di qualche messaggio.
1: E io un po' me la rido, oggi.
0: Così.
2: No, dico così in generale. Vabbè, ascoltiamo.
0: Charlie Chaplin diceva: la vita è troppo breve per prenderla sempre come una competizione. Non so se ti rendi conto.
2: Ma giusto, giusto che tu porti acqua al tuo mulino. Ascoltiamo qualche messaggio, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Maurizio da Torino.
2: Ah, ok, no, questo è vero, questo. Leggiamo quest'altro. Da Leone, quindi qui abbiamo una ragazza del segno del Leone, sì. Ti dico che bisogna vincere sempre.
0: Ma dai, dopo ti crei tanti nemici e basta.
2: Beh, il Leone è per antonomasia un segno dominante. Poi, sì. Vediamo un pochettino, altro. Vabbè, questo è bellissimo, prego, leggilo tu. Questo
0: mi diverto solo se vinco.
2: Questa è proprio la controteoria.
0: Sì.
2: Dai, mandiamo quest'altro. Adesso mi sto perdendo perché è veramente.
0: No, questo l'abbiamo già ascoltato. Però, insomma, sono tanti. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando.
2: C'è da perdersi.
0: No. Io penso che alla fine le vittorie, però, zio, passano via, scorrono via, mentre le serate belle, le risate, il divertirsi davvero spesso restano molto più a lungo.
2: Tu
0: e quindi
2: dici?
0: Rimango convinto di questo concetto, anche se la sfida dovesse andare come credo.
2: Adesso hai capito, ti stai un po' ricredendo sulla sfida.
0: Ma
2: va bene, guarda.
0: Ho già fatto il processo interiore, capisci?
2: Ti faccio un piccolo test. Senti questa cosa,
0: Cos'è? Oddio, mi ha distrutto il timpano.
2: Allora, cos'è questo?
0: Questi sono i vecchi, quelli della vostra età, i videogiochini, quelli da bar.
2: È un jingle di vittoria. Batman. Hanno fatto un jingle di divertimento, no? Si chiama proprio jingle di vittoria. Vabbè,
0: Molto bene.
2: Io proseguirei con la musica e ti do veramente qualche minuto ancora per raccogliere gli ultimi voti,
0: Va bene. Abbiamo Tiziano Ferro e Giorgia con l'ultimo singolo, Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: beat. Yeah. Summer Paradise, Simple Plan su Radio Number One.
1: Yeah. No, finiva così. Yeah.
0: No, infatti, no, però ci siamo fatti anche questa bella cantatina. Io sono soddisfatto così, perché dobbiamo anche andare avanti. Io chiuderei il programma così, perché alla fine quello che conta è che ci siamo divertiti, abbiamo fatto, vabbè, eleggiamo il vincitore. Va.
1: Ah, volevo arrivare a questo.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Non ti sento. Non sento bene. Puoi ripetere che queste orecchie oggi non odono.
0: Ha vinto lo zio Francesco Nasti, quello che vuole vincere a tutti i costi. Infatti ce l'ha fatta. Sento anche urlare dallo studio centrale di Bergamo.
1: Eh sì, c'è un po' di parterre oggi, quindi.
0: No, infatti. Però,
1: dicevo che non soltanto io ho voluto vincere, ma la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori. Quindi mi sembra Vox Populi e Vox Dei.
0: Questo è vero ed è una sconfitta che in effetti fa ancora più male, questa volta devo dirlo, perché credo a conti fatti di aver perso il mese. Domani è l'ultima puntata del mese di maggio, ma calcolando
1: mi sa che stavo a sto giro paghi il pranzo.
0: Vabbè, noi torniamo domani, grazie zio Nasti ugualmente.
1: Grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, vi lasciamo in compagnia di un carichissimo Stefano Federici con il PN1. È carico oggi, è pazzesco.
0: Ci ritroviamo domani dalle 13 con One Match fino alle 14, grazie a tutti.
1: A domani, ciao. Bye! Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Che belli questi ritmi che ti fanno ballare, ti fanno già sentire quasi in vacanza.
1: Quasi, sì. Dai,
0: dai che manca poco.
1: Sì. Dai.
0: Allora, intanto noi donne al volante ci chiamiamo così anche perché là fuori c'è un po' di traffico e ogni tanto dobbiamo naturalmente darvi degli aggiornamenti. Sulla 4 la Milano-Brescia c'è ad esempio un incidente tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. In attesa degli aggiornamenti più dettagliati, noi vorremmo invece parlare di invecchiamento.
1: Esatto, ma di come invecchiare più lentamente. È un po' la sfida di questo secolo probabilmente, perché ci sono mille ricette per la longevità. Ma attenzione, ci sono degli studi condotti su migliaia di britannici che hanno spiegato come l'arte e la cultura, se consumata, diciamo così, ogni giorno o comunque più volte a settimane, porti ad un rallentamento proprio del nostro invecchiamento.
0: Sì, esatto, andare, non so, in una galleria d'arte, in un museo, fare, che so, seguire un corso di ceramica.
1: Sì, fanno tanto adesso.
0: Esatto, oppure un corso di cucina.
1: Anche.
0: Corso di cucina o, che so, andare a ballare. Diciamo che rallenta l'invecchiamento del nostro, proprio all'interno del nostro DNA.
1: Esatto, sì, tenersi bello in attività, tenersi in movimento, ma proprio anche con l'arte. Quindi sì, se vivete in una grande città ovviamente è più facile, però comunque anche nei piccoli centri, nei piccoli paesini c'è sempre quell'iniziativa artistica, c'è sempre quell'iniziativa culturale e quindi, beh, ovviamente chi è un po' più su con l'età e magari anche tanto tempo può, insomma, andare un po' in giro ovunque a seguire queste cose.
0: Ad esempio nei piccoli centri ci sono sempre le librerie, le biblioteche,
1: esatto,
0: ci sono le presentazioni di libri con gli autori, anche questo potrebbe essere, insomma, molto interessante da seguire.
1: Per esempio anche il cinema, dei cineforum.
0: Anche il cineforum, insomma, ci sono un sacco di cose che si potrebbero fare in effetti, e questo secondo gli esperti rallenta appunto il nostro invecchiamento.
1: Quasi come se fosse lo sport, nel senso che ci hanno sempre detto,
0: sì,
1: che
0: quasi
1: sì, lo
0: come
1: sport,
0: un'attività fisica.
1: Esatto, più o meno sono lì, i livelli sono quasi pari.
0: Ma voi fate qualcosa, cioè avete degli hobby, insomma, che potrebbero rallentare l'invecchiamento? Il vostro, ma anche il nostro, se ci date dei suggerimenti.
1: Sì, esatto, noi aperti a tutto.
0: Sì, esatto. Sì. Ci sono i Duran Duran.

0: Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One. Ecco, un concerto di Madonna probabilmente potrebbe anche essere qualcosa
1: che ti ringiovanisce. Sì, perché ritrovi quell'energia, sì. Insomma, e ritrovi anche le canzoni di quando eri magari un po' più giovane. E quelle ti aiutano moltissimo. Allora, stavamo parlando del fatto che andare per musei o comunque fare qualcosa di artistico, che potrebbe essere anche appunto andare ad un corso di disegno di acquarello. Ma guarda che c'è un sacco di gente che lo fa.
0: Sì, ma a me piacerebbe anche imparare. Secondo me sono negata, però
1: c'è una nostra ascoltatrice che fa un corso dove tu prendi i fiori essiccati, sì, e fai le composizioni come se fosse un quadro.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. C'è Laura, dice: leggere un libro al giorno? Ah, però.
0: complimenti, un libro ogni
1: Laura.
0: Vabbè.
1: E in vacanza musei e siti archeologici nel mondo.
0: Oh,
1: bello,
0: complimenti.
1: Bello.
0: Armando dal Canton Ticino ci dice che lui fa un po' di esercizio, ci manda anche la sua foto, la foto del suo bilanciere.
1: Oh, però, non male, bravi. Male. L'importante è tenersi attivi. La cosa importante, tra l'altro, è che le attività artistiche, ma anche quelle culturali, meritano di essere in qualche modo messe accanto proprio all'esercizio fisico.
0: Sì.
1: Hanno lo stesso effetto, quasi.
0: Beh, è una bella cosa.
1: Non bisogna dire che bisogna mettere da parte le scarpe da ginnastica, assolutamente no, però aiuta davvero a alimentarsi di arte.
0: Si può correre sul tapirulan con in mano un libro.
1: Bravo. Sì, ce la fai?
0: Ci si prova.
1: Ah, ok, proviamoci.

0: Radio Number One con le donne al volante. Stavamo parlando di arte, l'arte e comunque quegli hobby tipo, che so, il disegno artistico o la ceramica o un corso di ballo,
1: un corso di teatro,
0: insomma qualunque cosa sia in qualche modo artistica, anche suonare uno strumento.
1: Esatto, sì.
0: Anche suonare uno strumento musicale ci fa rallenta il nostro invecchiamento.
1: E poi c'è chi ci scrive: beh, anche ascoltare Radio Number One, sono sicuro che gli effetti del ringiovamento si vedono ancora di più, si sentono anche.
0: Ah, che bella questa cosa. Vedrai dopo il traffico.
1: Già.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Musica che cerchi è qui.

0: ce n'è, sentiamo subito gli aggiornamenti.
1: E allora iniziamo con la tangenziale nord di Milano. C'è un incidente allo svincolo di Nova Milanese in direzione della tangenziale est di Milano. Sulla 1 la Milano-Bologna code, traffico intenso tra Piacenza Sud e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Ci sono code anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Sulla 4 attenzione ai temporali che vengono segnalati un po' su tutto il tratto, in particolare tra Dalmine e Grumello. Sulla 7 c'è un incidente tra la 12, la Genova Rosignano, e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova. Ci sono code anche per traffico intenso allo svincolo di Binasco, sempre in direzione Genova. Code poi per un veicolo in avaria tra la 10 e la 12 in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, 4 km di coda tra Albenga e Pietraligure in direzione di Genova. Code anche per traffico intenso tra Genova Pegli e la A7 in direzione Genova. Sulla 15 la Parma La Spezia, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. Sulla 22 la Brennero Modena, code per traffico intenso tra Carpi e la 1 in direzione di Modena. E poi vi segnaliamo sulla A21 un incendio allo svincolo di Felizzano in direzione di Torino. Sulla Brebemi, temporale tra Chiari e Calcio in direzione della tangenziale TEM. E poi attenzione, perché anche nella zona sulla 24, la Roma-Teramo, il traffico è rallentato per grandine tra l'allacciamento verso il grande raccordo anulare e la barriera di Roma S, quindi attenzione.
0: Attenzione soprattutto appunto a questi eventi atmosferici, tentate di fare buon viaggio. Viaggio continua letteralmente, perché tra poco andremo in vacanza e parleremo di vacanze e di cosa si può fare quando insomma si viaggia, particolarmente in alcune città degli Stati Uniti.
1: Che bello, ti portano anche le cose in vacanza.
0: Sì, esatto, tu chiedi e ti sarà dato, insomma.
1: Sì, magari quando dimentichi qualcosa a casa, per dire, no, loro magari, no, a casa non passano, no, a casa non passano, però se tu hai dimenticato una cosa importante che ti serve,
0: sì,
1: tu gli dici, guardi, io ho dimenticato questa cosa a casa, non è che lei andrebbe a comprarmela.
0: Ma anche per un ospizio, non
1: esatto,
0: solo per qualcosa di dimenticato.
1: Ma soprattutto non è che per caso potrebbe portarmelo direttamente sul luogo dove io mi trovo in vacanza in questo momento.
0: Esatto, perché io sono un pascià e voglio vivere così.
1: Esatto, sono in The Colors, poi ne parliamo, Rolling Stones.

0: Bene, al volante naturalmente il nostro compito è quello di continuare a viaggiare e vi portiamo negli Stati Uniti perché Airbnb ha deciso di fare delle cose abbastanza curiose. Diciamo che sono due novità estive in modo particolare. Quali sono, Agnese?
1: Allora, la prima è la possibilità di prenotare anche degli alberghi, quindi non solo delle case vacanza come appunto si è sempre fatto su Airbnb, peraltro con un rimborso se si trova altrove, quindi su un'altra piattaforma, un altro sito, una tariffa migliore.
0: Mica male questa. Questa potrebbe veramente catturare l'attenzione di tanti viaggiatori.
1: Esatto. E la seconda è la possibilità di farsi portare la spesa nell'appartamento affittato proprio per la vacanza.
0: Quindi come funziona? Se tu sei un utente di Airbnb, prenoti una casa in una delle 25 città degli Stati Uniti che hanno partecipato e stanno partecipando, perché questa iniziativa, questa sperimentazione è partita lo scorso 20 maggio, hai un account temporaneo per fare la spesa e fartela consegnare in vacanza, cioè Instacart.
1: Esatto.
0: Praticamente questa piattaforma, esatto, dove ti portano direttamente la spesa a casa. Inoltre, in alcune delle città selezionate puoi anche farti consegnare la spesa prima del tuo arrivo, cioè pensa un po' che roba, tu arrivi e hai già la spesa nel frigorifero.
1: Questo
0: modo il proprietario di casa te la può sistemare direttamente nell'alloggio. No, vabbè, ma qui veramente lusso vero.
1: Ma peraltro, vero lusso, che la consegna è pure gratuita.
0: È gratis, esatto, e si riceverà anche uno sconto di $10 da spendere sulla piattaforma, cioè veramente.
1: Avantissimi.
0: E sì, questa cosa la vogliamo non solo negli Stati Uniti ma anche da noi.
1: Ovunque, anche in Europa, anche in Asia. Se viaggiate in Asia, ma certo.
0: Allora lanciamo così anche questa nostra richiesta.

0: energia, Lady Gaga, Dolci, Runaway qui su Radio Number One.
1: Beh, un'energia che ci viene un po' a mancare perché dobbiamo dare quelle notizie brutte, tocca sempre a me dare queste cose.
0: Sì,
1: comunque,
0: tutte tue.
1: Noi donne al volante volevamo ricordarvi che domani c'è questo sciopero generale dei trasporti, quindi a rischio anche la vigilia del ponte, perché questo il prossimo domani è la vigilia di un lungo ponte.
0: Esatto, quattro giorni di ferie, di vacanze.
1: Esatto, che bello, perché no? Che bello. E poi attenzione perché sabato chiude l'auto Brennero, quindi l'autostrada del Brennero chiude e quindi per andare in Austria ci saranno grossi problemi e anche il traffico, insomma, sarà dei viaggiatori, dei vacanzieri, sarà sicuramente messo a rischio, quindi informatevi prima di partire. Però c'è la musica, quella vi accompagna sempre.

0: Smith, la sua Stay If You Wanna Dance, appunto, e manca sempre meno, finalmente, alle ferie. E allora scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia e anche in Calabria, ma pure all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e poi anche il servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per te che hai voglia di viaggiare, per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: il titolo I Want to Break Free, Queen, grandi canzoni qui a Radio Number One, grande successo tra l'altro di questo brano, incluso anche nell'album The Works del 1984, e tra l'altro il video è molto divertente perché tutti i membri della band saranno vestiti da drag queen.
1: Però casalinghe, drag queen casalinghe, anche perché Freddie Mercury passava l'aspirapolvere. C'era Brian May sul divano un po' infastidito da questa cosa con i bigodini. Meraviglioso, davvero. Altra chicca dal video è il lato B più bello della musica inglese, perché ad un certo punto si vede qualcuno in cucina, una telecamera che parte dai piedi, dalle gambe e arriva fino appunto a questa fantastica gonnellina che si muove a ritmo di musica e poi si gira la faccia ed è il batterista. È Roger Taylor, ma no, vabbè, tutti comunque... gli uomini, ma come il culo, e invece
0: vabbè, insomma, tanta roba, ha fatto la sua bella figura, doveva solo stare voltato, cioè sì. Soltanto quello, vabbè, in ogni caso vogliamo, a proposito, se avete voglia di sentirvi più belli,
1: meno depressi anche, anche
0: meno depressi, esatto, quando vi guardate la mattina allo specchio e pensate, mamma che brutta faccia che ho, come sono bianco, come sono qui, come sono là, un autoabbronzante,
1: lo spray autoabbronzante,
0: se non ce la fate ad andare in vacanza, uno spray abbronzante e sistemate la cosa.
1: Sì, perché Kylie Jenner, nota influencer americana della famiglia Kardashian, insomma, durante un'intervista in un podcast ha detto: a volte mi sento un po' depressa, poi quando faccio una bella doccia abbronzante con il mio spray abbronzante penso, ero solo pallida, non ero depressa.
0: Vedi?

0: Seven, tutti i giorni della settimana con Jungkook e Lado qui su Radio Number One. Popolo di abbronzati, abbiamo capito che voi un po' siete abbronzati, bene, bene.
1: Sì, ci tengono all'abbronzatura i nostri ascoltatori, ma anche perché quell'abbronzatura, quel dorato
0: sì.
1: che hai sul volto ti fa sentire anche più bello, dai, è un po' così. Cioè,
0: però è anche vero che la bianchezza
1: sì,
0: fa nobiltà.
1: Fa nobiltà, sì, vabbè, cioè, vabbè, vabbè.
0: Qui comunque c'è un sì. popolo di nobili.
1: Sapete perché
0: fuori.
1: Lo dice Agnese? Perché è bianca come il latte.
0: No, è vero. Se mi mettete sotto la luce del sole, rifletto. Sono una stella. Uguale. Sono la luna.
1: Vabbè, donne al volante, il viaggio naturalmente continua e poi parleremo di quello che è stato confermato come il paese migliore al mondo.
0: Ah, però.
1: Caspita.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Radio Number One Notizie.
6: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, così il commissario europeo alla coesione, Fitto. Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera del commissario Fitto. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base e già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche settore aereo e trasporto locale. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata a mezzo punto, in calo lo spread a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati i nuovi cavalieri del lavoro, sono in tutto 25. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Lisa con Amore è, e tra l'altro questo è il nuovo singolo, ma proprio nel pomeriggio di oggi Elisa ha lanciato questa bomba, ha detto che l'11 settembre del 2027 farà questo concerto a Campovolo.
1: Fantastico.
0: È un po' un traguardo,
1: sì.
0: Arrivare a Campovolo è veramente il traguardo della carriera, non è il traguardo, non è solo quello, però insomma è un bello step
1: molto
0: decisamente
1: bello. Sì.
0: Donne al volante, 19:05 minuti, benvenuti a bordo in questo giovedì 28 maggio, ormai anche questo mese, ciao, arrivederci, grazie, se ne sta andando, ma noi vogliamo parlare di paese, del paese in questo caso il più meglio del mondo. Adesso se dovesse sentirmi la mia ex professore sì. di italiano. Allora, il paese migliore al mondo sapete qual è? Ora, non è che ci voglia tanta fantasia.
1: Beh, però tanti dicono che siano sempre i paesi nordici, perché
0: sì,
1: quelli sarebbero i più felici.
0: Allora, però in questa graduatoria, in questa speciale classifica di questo portale americano US News, diciamo che la Danimarca c'è, la Svezia c'è, la Germania c'è, ma sono dietro la Svizzera.
1: Esattamente, la Svizzera ha conquistato il primo posto di questa classifica sulla qualità dei paesi nel mondo, appunto in collaborazione con US News e l'Università di Filadelfia. Questo studio ha analizzato 73 caratteristiche raggruppate poi in 8 categorie, tra cui il basso tasso di disoccupazione, la forza lavoro qualificata, il PIL, e infatti la Svizzera è uno dei PIL più alti al mondo.
0: Beh, poi ci sono anche i soldi di quelli che portano
1: frontalieri.
0: Quelli che portano i soldi in Svizzera, quindi
1: ah beh,
0: quello
1: certo,
0: fa aumentare
1: quello.
0: Il PIL, vabbè, comunque. In rapporto alla popolazione, la Svizzera registra più premi Nobel e brevetti rispetto a molti altri paesi. Anche questo è un dato interessante.
1: Molto, molto interessante.
0: E sì, poi sì. Diciamo che in questa speciale classifica il punteggio massimo per ogni categoria era 100 punti. La Svizzera in ogni categoria ha ottenuto quasi l'80.
1: Esatto.
0: Quindi insomma quasi il massimo.
1: Sì. Quindi.
0: Beh, insomma, chi vive in Svizzera o comunque gli amici svizzeri che ci seguono, tra l'altro, e sono numerosi ogni giorno, saranno contenti di questa cosa.
1: Magari possono confermare appunto questo studio, magari anche loro hanno vissuto in paesi diversi, poi si sono stabiliti in Svizzera, hanno una veduta più ampia.
0: Poi diciamo che la Svizzera è veramente un paese bellissimo.
1: Sì, vero.
0: È
1: vero.
0: Davvero un paese meraviglioso. Se non l'avete mai visitato la Svizzera, andate, perché è qui vicino, ma magari non ci si va, invece
1: esatto.
0: È bellissimo.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, questa è Superstar, questa è Radio Nameruana, benvenuti a bordo. Se l'avete fatto solo in questo momento, vi siete persi una perla, cioè la notizia che la Svizzera è il miglior paese al mondo. Beati loro, beati tutti quelli che vivono in Svizzera, insomma, visto che si vive decisamente bene. Se invece amate i gatti, il paese dove dovete andare è il Giappone, perché in Giappone c'è veramente questa catnomics, che è un fenomeno vero e proprio. Di che si tratta?
1: Anche se siete un gatto, il paese migliore per vivere è il Giappone.
0: È il Giappone.
1: Perché siete venerati più degli antichi egizi, insomma. Sì, c'è questa catnomics o neconomics, neko vuol dire gatto proprio in giapponese, e dà degli effetti enormi dal punto di vista economico, perché i giapponesi sono davvero ossessionati dai gatti. C'è di tutto: film, manga, anime, cartoni animati, gadget, tantissime cose che rimandano proprio ai gatti, e questa cosa genera quasi 20 miliardi di euro all'anno. Proprio tutte le cose. Hello Kitty, per esempio, era un gattino, era una gattina.
0: È vero.
1: È tutto incentrato sui gatti.
0: 200 miliardi. cioè, quindi veramente tanto. E poi se sei un gatto, cioè fai la vita da nababbo praticamente. C'è anche la vacanza dei gatti in Giappone.
1: Esattamente, ci sono viaggi finalizzati proprio alla visita di luoghi abitati da gatti. Anche quello raggiunge 1,5 miliardi di yen, sono circa 10 milioni di euro all'anno. Però davvero c'è di tutto, anche il cat cafe, nascono proprio lì i cat cafe. Non so se tu sei mai stata in questi bar.
0: Ma allora, qualche anno fa, forse a Milano, era nato un cat cafe dove appunto tu andavi e ci portavi il tuo gatto.
1: Ah,
0: e
1: c'erano, portavi il tuo gatto.
0: Sì, portavi il tuo gatto e c'erano tutti questi giochi per i gatti,
1: certo,
0: insomma,
1: certo.
0: E giocavano tranquillamente. Poi l'hanno chiuso.
1: Ah, ok, va bene. Però resistono invece i cat cafe dove ci sono già i gatti dentro, che proprio vivono lì
0: Beh, bello, insomma, bello. Peccato io sia allergico.
1: Ah, ecco perché non sei mai stato capito.

0: Electric di Darren qui su Radio Number One.
1: Beh, i gatti abbiamo detto in Giappone sono praticamente venerati e soprattutto insomma sono portano tanti soldini perché c'è un giro di 200 miliardi di euro l'anno legato appunto al mondo dei gatti, perché portano, in Giappone sì, fanno di tutto con i gatti,
0: portano anche il turismo,
1: portano
0: appunto
1: anche il turismo,
0: sì, viaggi finalizzati proprio a luoghi dove ci sono tanti gatti, prodotti per i gatti, perché poi ovviamente anche le famiglie hanno questi animali domestici, come ce li abbiamo un po' ovunque in verità nel mondo, c'è tantissime iniziative, qualcosa di veramente, se amate i gatti il Giappone è il posto perfetto per andarci.
1: Tra l'altro dicono che anche in Italia, dove insomma ci sono, c'è credo un animale domestico sicuramente in
0: quasi
1: una casa, su due,
0: sì,
1: forse probabilmente, ma il gatto sta superando il cane.
0: Ah, sì?
1: attenzione che il gatto in Italia sta superando il cane.
0: Siamo lì
1: ma tu, ma voi
0: gatti, vabbè, cani,
1: tra poco parliamo di meteo, che tempo ci sarà domani e poi ci pensiamo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Chiediamo a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo come sarà la situazione del meteo appunto di domani. Ciao Daniele.
2: Ciao.
3: Ciao Lidi, ciao niente, buona serata a tutti. Allora, sì, la situazione meteo che si è movimentata un po' rispetto agli ultimi giorni, l'abbiamo visto già da ieri sera e quest'oggi ancora con dei temporali che sono in giro, anche in queste ore sulla Pianura Padana, temporali anche forti, quindi attenzione anche alla grandine che in queste ore sta interessando parte della Pianura Padana, quindi consultate in tempo reale il nostro radar dalla nostra app per capire, ecco, se c'è possibilità di grandine anche nelle vostre zone. E domani sarà una giornata in cui il caldo, diciamo, si attenua un po' rispetto alle giornate precedenti, quindi questo gran caldo continuerà per il mese di maggio, però domani faremo massimi intorno ai 30-32 gradi e con un più le punte superiori di 35, di 36, come è successo fino a ieri sostanzialmente. Anche domani ancora un po' di variabilità potrà insistere, cioè questa notte, domani mattina, soprattutto al nord-ovest, in Piemonte, e poi in giornata comunque sarà abbastanza soleggiato un po' dappertutto, con ancora qualche spunto temporale al pomeriggio, soprattutto però sulle Alpi, occidentali, ma e sull'Appennino, sulla dorsale appenninica, in sconfinamento poi anche alla Toscana, al Lazio, ancora in quelle zone qualche temporale anche domani pomeriggio sera può scapparci, in vista di un weekend lungo, perché poi c'è anche il ponte del 2 aprile che parte bene, quindi giornata di sabato e domenica ancora con tempo sostanzialmente soleggiato e caldo su tutta l'Italia. Poi però verso la fine, proprio verso il 2 giugno, potrebbero arrivare delle correnti più fresche atlantiche che metteranno quasi sicuramente fine a questa prima precoce intensa ondata di calore sull'Europa, però porteranno probabilmente dell'instabilità anche sull'Italia, quindi probabilmente dal 2 giugno in poi, ecco, ci aspetta un clima un po' più fresco e anche instabile.
2: Allora seguiamo il tuo consiglio, guardiamo, scarichiamo, consultiamo l'app di Trebi Meteo per appunto restare in aggiornamento paese per paese, siccome qui da un chilometro all'altro davvero cambia il tempo.
3: In questa situazione sì, cambia davvero tutto, nel giro di pochi chilometri.
1: Vero. È vero, è così. Grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo e alla prossima.
2: Buona
1: ciao.
2: Serata,
3: grazie,
2: ciao.
3: Buona serata.
1: E con noi Donne al Volante non solo si viaggia, ma si fa un po' il conto anche dei dolorini.
2: Sì, è vero, dolorini.
1: Questa sera, sì, mal di schiena, cervicale.
2: Esatto,
1: lombalgia.
2: I gomiti, le ginocchia, le giunture.
4: Rigidità articolare.
2: Però fortunatamente ci sono gli specialisti che ci possono rimettere in sesto, crack di qua, crack di là, e vedrai che tornerai a correre, cara mia.
1: Hai mai fatto quelle visite dove ti sali sopra?
2: Sì,
1: sai quei video
2: sì,
1: dove
2: sì.
1: Clac, sì. Senti proprio il rumore delle ossa.
2: Però è bruttissimo.
1: No, ma ti rimettono
2: ma poi,
1: a bolla.
2: Ma io una visita così ogni giorno la farei, sinceramente.
1: Parliamo tra poco.

0: con Ossessione con le donne al volante.
1: Ciao, ciao ragazze, sono la Pucci da Genova, sono appena tornata adesso dal mare.
2: Cambia messaggio.
0: Abbiamo già tolto.
2: giù.
0: Che fortuna. Guarda, siamo veramente tanto invidiose, sappilo. Però noi che parliamo di dolorini, sì. Parliamo di dolorini questa sera, tipo lombalgie, dolore meccanico della colonna sonora. Sì, della colonna sonora, come
2: ma
0: no?
2: Magari della colonna vertebrale.
0: Rigidità articolari, tutte quelle cose che ci fanno male. Avete presente l'osteopata?
2: Santo.
0: L'osteopata entra, noi baciamo, mandiamo un bacio a tutti gli osteopati che ci stanno ascoltando in questo momento. Anche voi entrate nel Servizio Sanitario Nazionale. Questa, guardate, che è una gran bella notizia. E che cosa cambia praticamente per noi pazienti? Noi che siamo il crack
2: esatto.
0: Della situazione.
2: Sì. Allora, ci sarà un progressivo, insomma, percorso di assistenza pubblica, nel senso che progressivamente gli osteopati entreranno nell'assistenza pubblica, ci potranno essere anche le prescrizioni mediche specifiche proprio per andare dall'osteopata e finalmente saranno poi introdotte anche nelle singole strutture sanitarie regionali, ma ci vorrà del tempo.
0: Sì, ci vuole del tempo, non è che domani esatto. Troviamo l'osteopata in ospedale o in clinica o cose di questo tipo, no, però è già una gran cosa che sia possibile andarci anche
2: con il pubblico con e il non pubblico. Per forza con il privato.
0: Esatto. Già,
2: bella cosa.
0: Se dovessimo aprire una parentesi potremmo scriverci anche un libro su questa cosa, però abbiamo deciso che non abbiamo voglia di arrabbiarci questa sera, quindi ascoltiamo la musica.
2: Ci sono i Maroon 5.

0: Quanto ci piace questa Talk to You di Another qui su Radio Number One, ci ha fatto ballare. Cos'è?
1: Senti come piove, senti come piove. A Milano piove e non solo, in molte altre zone sta piovendo, era così per creare l'atmosfera, però adesso c'è live.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life, life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Musica.
4: Conan Gray torna finalmente in Italia il 3 giugno alla Corus Life Arena a Bergamo e in programma il concerto, una data unica in Italia. Tutte le informazioni su vivoconcerti.com. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 29 maggio, i fratelli Giuradei ed Edda, sabato 30 e domenica 31 il Fe Festival, ingresso a 1 euro. Il programma completo di tutti gli eventi estivi su nextbergamo.it.
3: Fiere.
4: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo, al Padiglione Blu, Fiera di Genova, Waterfront di Levante.
3: Feste.
4: Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la festa decennale dello Spazzacamino, siamo a Sondalo, tutte le informazioni sui social. Sempre sabato e domenica i bagni misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano si trasformano in un giardino di primavera grazie a 52 stand di fiori, piante, artigianato, design, abbigliamento vintage. 2 giorni di festa con incursioni teatrali, musica, danza e giochi per bambini. Sabato 30 verrà dedicato anche un acero rosso a Ornella Vanoni.
3: Cultura.
4: Questo sabato torna l'appuntamento con un'isola medievale nel cuore di Genova. Un pomeriggio alla scoperta delle trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato un'isola medievale, seguito da degustazione di prodotti tipici liguri. Il 30, 31 maggio e 1 giugno nel Parco della Certosa a Collegno è in programma Torino Comics, cultura pop, fumetti, cosplayer, gamer e tantissimi eventi. Tutte le informazioni su torinocomics.it.
3: Arte.
4: Martedì 2 giugno a Verola Nuova, Brescia, è in programma Tiepolo in Basilica nell'ambito della rassegna Verola Nuova Inaspettata. L'iniziativa è gratuita. Durante la giornata saranno inoltre presenti mercatini di hobbisti, madonnari all'opera e visite guidate gratuite alle tele del grande pittore del Settecento presenti in Basilica.
3: Turismo.
4: Chiudiamo andando a parlare di Chiavenna. Inizia l'estate di eventi questo venerdì con l'aperitivo gourmet, un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar del paese in collaborazione con i migliori chef della zona. Tutte le iniziative estive in programma su eventichiavenna.it. Era l'ultima indicazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere. Eventi da vivere.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole?
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Grandi canzoni.
13: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and
14: We've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: your love, babe. Poi pensa uno che ti canta in questo modo e ti dice: non ne ho mai abbastanza del tuo amore, tesoro.
1: Tesoro, eh? Certo.
0: Alle 19.45 tutte le donne che ci stanno ascoltando in questo momento dovrebbero avere un uomo accanto.
1: Un Barry White.
0: Un Barry White che gli sussurra all'orecchio tra un sugo e una pasta asciutta. Una roba così, mentre questa è l'ora di cena. Magari uno sta preparando la cena. E tra una cosa e l'altra, mentre sei lì che fai una frittatina, amore, vuoi una frittatina?
1: E lui ti dice questa cosa e ti dice anche: babe, vuoi un gelato dopo?
0: Al gusto di Malaga. Basta. Malaga, attenzione, il gusto Malaga sta tornando in gelateria in grande stile.
1: Eh sì, è vero, perché tra gli anni 70 e gli anni 80 il Malaga era davvero il re delle vaschette, si trovava sempre in ogni vaschetta, era apprezzatissimo. Poi ha avuto un po' una ricaduta, nel senso che sì, le gelaterie hanno continuato a produrlo, ma pian piano qualcuno l'ha anche tolta, qualcuno l'ha lasciata lì un po' così,
0: senza convinzione.
1: Okay. Sì, se vuoi il Malaga c'è, ma se non lo prendi va bene, abbiamo anche altro. E adesso invece sta ritornando, ci sta piacendo, ecco, l'abbiamo riscoperto.
0: Ma io nella gelateria dove vado di solito, quella di fiducia, sì, ce l'hanno sempre.
1: Beh, lo prendi?
0: Sì.
1: Là, bene.
0: Ogni tanto, sì, non è uno dei miei gusti preferiti.
1: Certo, però ogni tanto.
0: Sì, ci sta. Quindi Malaga per tutti questa sera, dopo la frittatina. La

0: Chili Peppers qui su Radio Number One, Red Hot, che hanno venduto il loro catalogo alla Warner, la casa discografica, per ben 300 milioni di dollari.
1: Due soldini. Si parlava di Malaga, del gusto Malaga, del gelato, naturalmente, che sembra che stia tornando di tendenza per questo 2026. E Roby ci scrive: la mia gelateria di fiducia, come gusti classici, tiene poco, però studia sempre gusti nuovi e sfiziosi con prodotti forniti dagli orti di amici o parenti oppure vicini di casa stranieri che portano i frutti della loro terra.
0: Ma fantastico.
1: E a me questa cosa piace tantissimo. Il mio gusto preferito è il Libano.
0: Wow, col cedro?
1: E indovinate da dove arriva il frutto principale?
0: Ma spero dal Libano.
1: Speriamo anche noi, naturalmente. Esatto. Vabbè, ci sono due ragazzi da salutare, anche a loro mandiamo un po' di Malaga.
0: Dai, un po' di Malaga anche a voi. Buonasera, ragazzi.
2: Eccoci. Potete mangiare la Malaga, la Duna.
3: Cioè, magari è sera Malaga. Sì, qui a Milano io sono bagnatissimo.
2: Anche una multipla, sai quelle cose lì, no? Ci sono... Il gelato alla multipla l'hai mai assaggiato?
0: Sì.
2: Va bene, buonasera.
0: Buonasera.
1: Facciamo finta che partiamo da adesso.
0: Esatto. Buonasera. Ecco. Buonasera, come state? Tutto bene? Tutti bagnati fradici?
2: Sto bene, ma stavo... Bene, ieri meglio però.
3: Io ho già chiesto scusa alla signora che viene qui a fare le pulizie, perché veramente ho fatto un lago, neanche l'impermeabile è bastato.
1: Lo so, lo so. Va bene, ragazzi, allora tra poco li sentiremo, i ragazzi dell'Happy Hour, naturalmente, che useranno magari anche un po' di Malaga.
0: Magari nel cocktail.
1: Per insaporire. E noi invece ce ne andiamo.
0: Sì.
1: Questa sera ce ne andiamo. Io invece torno, sapete che ho la brandina di là. E quindi alle 22 vi aspetto per Number One Classics con la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Mi fa piacere che il programma piaccia.
0: Molto bello, sì.
1: Sono davvero contenta di questa cosa perché stanno arrivando dei riscontri che mi piacciono tanto. Bene, allora
0: noi
1: domani
0: però ci siamo, noi domani ci siamo alle 17 come ogni giorno, insomma.
1: Ciao.
0: Anche per il venerdì noi ci siamo. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, c'è l'Happy Hour.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
3: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria. Il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
7: Numero 1.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero 1.
6: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: Ogni anche nelle giornate solari. Colgo occasione. Innanzitutto salutiamo le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi, no?
1: E ora tornano a casa, speriamo abbiano l'ombrello.
0: L'ombrello. Poi Lili ha detto che torna col sommergibile, perché ha detto eventualmente tanto con questo tempo qual è il problema. Allora, buona serata, benvenuti. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera apre qui su Radio Number One puntualmente dalle 20 alle 22, un paio d'ore insieme per essere leggerini, leggerini con le argomentazioni, proprio come quelle da bar, proprio leggeri che non le senti neanche.
2: Lei
0: proprio
2: è un cretino.
0: Ma perché? Cominciamo già così? Allora, scusate, la barista, quella col cervello che non...
2: Sono la nuova, sì, barista, la nuova barista artificiale.
0: Glielo dica lei che è nuova da quanti anni, Gabbro, per
1: 7,
0: favore.
1: 7, 8, 9, ormai all'indeterminato da un po'.
0: Sì, è un pochetto che all'indeterminato. Allora, questo è il programma che in assoluto alza il livello della radiofonia a livello mondiale, diciamolo.
1: Millimetro, però sì.
0: Però adesso non stiamo a guardare di quanto la alzi o meno, e per farvi capire dove vi trovate e dove andremo a parare questa sera, prima cosa che facciamo, leggiamo il santo del giorno. E allora attenzione, che oggi è Sant'Andrea il Folle. Che non lo so, se lo veda lei.
1: Beh, almeno a Milano, visto il temporale, probabilmente è veramente folle.
0: Se avete un'amica che si chiama Andrea, un amico che si chiama Andrea, perché si può usare sia da una parte che dall'altra, bellissimo questo nome dal mio punto di vista, soprattutto femminile, ci fate gli auguri dell'onomastico, che quelli non guastano mai. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale del gioco, vede? Ma poi non si capisce se è il gioco quello lì, che non, meglio non giocarci, o se è il gioco quello infantile, che invece è giusto anche crescere e giocare con i bimbi, no? Poi qualcuno gioca al pronto soccorso, poi ve lo spiego dopo. Va bene, allora state lì 2 ore con noi.
3: Happy Hour.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga! Capito che fastidio, che fastidio quando c'è la ghiaia per terra, no? Che non la puliscono, o ci sono dei buchi nella strada, nelle grandi città, e non solo, che ti disfano la macchina, o tipo fanno cadere anche quelli in moto, per esempio. Faccio un esempio così.
2: Un esempio a caso, direi oggi.
1: Faccio
2: vero?
1: Un esempio casuale. Però salutiamo tutte le buche.
2: Adesso le dico questa, signor Luchino, sa perché si cade? Perché poi ci si rialza.
1: Mamma mia. Lei veramente queste perle di saggezza, guardi, peccato che non è ancora arrivato.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
1: Buonasera, bene, è arrivato il momento, è arrivato a fagiolo proprio. No, stavamo parlando che praticamente quando uno cade, uno quando cade si rialza, impara a rialzarsi, ha capito? Sente che parole sagge. Guardi, Berti, guardi.
3: Dai che beviamo qualcosa.
1: Niente, va bene, niente.
2: No, vabbè, ma lui...
1: qualsiasi cosa, niente, un tarlo così. Va bene, buona serata, salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando. Allora salutiamo la Svampi, ciao Svampi, buona serata, salutiamo Elena, salutiamo anche il buon Max, salutiamo Luigi, Gigi detto da Bergamo, salutiamo gli amici della Gondola, il nostro Massimo, ancora Maria Grazia dalla Sicilia, ancora Mauro che ha appena aperto la lavanderia, anzi forse la sta chiudendo, e salutiamo anche Anna, i laghi per tutte le periferie, quella della
2: Brianza, salutiamo tutti. Vediamo basta. Chi avrà la fortuna di aver l'oroscopo dalla sua stasera.
1: La lettura dell'oroscopo, perché noi qui per alzare maggiormente l'asticella del livello del QI, noi praticamente cosa facciamo? Leggiamo l'oroscopo, proprio per esagerare non leggiamo.
2: Non quello di domani, no.
1: È banale quello di domani, cosa leggi l'oroscopo di domani? Leggiamo quello di oggi, perché così almeno a fine giornata potete certificare o meno se gli oroscopari ci hanno azzeccato o no. Poi io non dico niente.
2: A noi piace controllare gli oroscopari, esatto, ci segniamo tutto, dica. Ogni sera.
1: Signor Gabbro, lo dica anche lei. Dai, poi, signor Gabbro, solitamente accade che gli oroscopari...
2: Ci azzeccano tutti i giorni.
1: Ma non è giorno giusto, cioè solitamente il giorno dopo azzeccano per il giorno prima. Però adesso non possiamo stare a guardare tutto. Oggi abbiamo estrauto dal cilindro, per non far torto a nessuno, perché arrivavano tante richieste per l'oroscopo, un segno, e abbiamo pescato il Toro. Nell'attività cambia solo se necessario. Attenzione, amore un po' freddo. Frequenta persone piacevoli, saranno favoriti gli incontri. Allora fateci sapere se vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate.
2: Favorite
1: degli incontri, così favorite. Non con l'asfalto, però favorite degli incontri, così nella vita.

0: Radio Number One. Allora, devo dire una cosa, signor Capo, diciamo le cose come stanno. Allora, Rita ha detto che gli oroscopari non ci hanno azzeccato.
1: Non me l'aspettavo.
0: Però hanno azzeccato forse per quanto riguarda il mio segno zodiacale, tipo che attenzione, qualcuno potreste farvi lo sgambetto. E capite, tu dici in che senso, eh?
1: Altro che sgambetto, altro che sgambetto oggi, che gli ha dato una spinta proprio.
0: Mannaggia. Ah, innanzitutto, perché l'ho promesso, saluto tutto il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Che
1: grazie a tutti, anche perché stasera ho rischiato di fare la diretta da solo, poi invece Luchino si piega ma non si spezza.
0: Che sono fantastici, ho detto io devo andare via perché ci avrei una roba da fare più tardi. Quindi se,
1: e che roba!
0: Se fate veloce a cucire, sai che noi qui in Italia sono bravi, no? In Italia sono bravi, abbiamo la sartoria ad alto livello, noi abbiamo la moda. Sì, Allora, mi raccomando, mi faccio proprio preciso all'ultima moda, bravissimi proprio. Bravissimi, guardi, dottori, infermieri, tutti bravissimi. Poi se uno evita è meglio, però vabbè, se uno ci
1: quando
0: deve
1: capita
0: proprio passare, ci passa. Va bene, nel frattempo, a proposito, visto che poi quando arriva l'estate, si pensa, siamo all'estate, signor Gabriel, dai, che arriva l'estate, allora uno si sente più rilassato e dice, oh, finalmente vado in vacanza, mi riposo, no? Poi ci sono coloro che i quali, dunque, indi per cui, devo dire qualcos'altro, no? Attenzione, che fanno? Prenotano il volo aereo 2 anni prima, no? O si organizzano 2 anni prima, no, io fra 2 anni vado là, e hanno già prenotato tutto, praticamente sono tranquillini.
1: Beati loro.
0: Beati loro. Ci sono quelli invece che dicono, no, adesso poi quando ci svegliamo quella mattina lì decidiamo dove andare. Allora, il problema è che pare che ci siano ancora, era calata un po' questa situazione di allarmismo relativo al fatto delle problematiche dell'approvvigionamento del carburante, benzina, del kerosene, che vanno a kerosene gli aerei, che poi sono i carburanti in generale, perché come avete notato tutti, metti il caso che anche voi facciate benzina nella vita, qualcosa è aumentato, adesso stiamo lì a guardare tutto, e ovviamente è aumentato anche quello, e il problema c'era un problema dovuto agli approvvigionamenti delle diverse compagnie aeree, e questo allarme sta risorgendo, e ahimè ci sarà anche la problematica che magari il rapporto del volo e il costo del volo rispetto a una prenotazione di un anno fa può salire fino al 60-70%. Quindi insomma, non sono noccioline come direbbe qualcuno.
1: E direi adesso proprio di no.
0: Allora, voi chiedo per un amico: avete prenotato già? Siete tranquilli o siete quelli dell'ultimo secondo? Intanto ascoltiamo Cioffi a Noemi.

0: farfalle non volano e forse anche gli aerei li staremo a vedere un po' quest'estate, però state lì perché tra un attimo volano le vostre richieste. E beh,
1: happy hour su Radio Number One, happy hour.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua l'appuntamento per dare un'occhiata alla situazione meteorologica. Attenzione, non della giornata d'oggi che ormai sta per chiudersi, ma per la giornata di domani. Allora, attenzione al nord: nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, ma pomeriggio e sera qualche temporale su Alpi e Prealpi. Al centro sole prevalentemente al mattino e pomeriggio qualche acquazzone, mentre al sud soleggiato al mattino e pomeriggio qualche rovescio, e quindi nel pomeriggio diciamo che cambia un po' il tempo su tutta la nostra penisola. Per restare informati ovviamente sul pezzo, come diciamo noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Un'occhiatina al meteo l'abbiamo data, anche in realtà chi vive a Milano ha visto che temporale c'è appena stato. Un altro temporale è in arrivo ed è quello del dedicato. Richiedeteci la vostra canzone preferita e regalatela a chi volete.

0: l'aria qui.
1: Beh, che è ormai un pianeta morto, niente, dove nulla può sopravvivere.
2: Ma poi quando parte questa musichetta.
0: Ma perché? Ma
2: perché? Arrivano le richieste, noi mettiamo le canzoni.
0: Lo dica, dica a Gandalf di tornare in cucina innanzitutto, perché ci hai esaurito la vita, va bene. Allora, buona serata, un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero per chiedere le loro canzoni, la loro musica e ovviamente interagire con noi. Siete tantissimi anche stasera.
2: 393-444-0444 è il numero da utilizzare per interagire con noi, per richiedere i brani, per parlarci, per raccontarci come state vivendo questo.

0: La Debora che dedica a Giuseppe questa canzone, mamma mia.
1: Secondo me deve dirgli qualcosa, perché visto il titolo.
0: Hard to Say I'm Sorry, bellissima, spettacolare, Chicago dal 1982. A proposito, 1982, 73, 74, insomma, quelle annate là. Vi ricordiamo che poi più tardi ci sarà l'appuntamento con Namboran Classics, con la nostra Lilli spettacolare, che poi vi informa su quello che è successo, come è andata e come non è andata. Tra le altre cose, questa canzone al tempo, quando venne pubblicata, vide una serie di critiche da parte di diverse pubblicazioni su carta. Una volta si facevano i giornali su carta, quelle robe lì, no? Però devo dire che Music Week soprattutto scrisse che i Chicago stavano cercando di ammanicarsi in altro modo i loro ascoltatori, i loro seguaci, trovando poi questo filone d'amore. Va bene, va bene, questa è Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour e adesso c'è anche Madame e Marrakesh.

anche lei. Sì, sì, di Dualipa. Vero, vero. Ha visto, che i lampi che c'erano prima, praticamente dei lamponi, sembra frutta di bosco. Ma è così proprio, ci vengono così, pensate, non è che le pensiamo. Tete the Cream.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Secondo spazio, buona serata. Questo è il secondo spazio del Dedicato all'interno dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One. Diciamolo, signor Gabro, diciamolo.
4: C'è ancora qualche spazio libero, quindi fate veloce. Il nostro numero è sempre lo stesso: 393-444-0444. Una canzone stasera andrebbe dedicata anche a Luchino, che è un caduto sul lavoro, è un eroe.
3: No, dai. Va bene, nel frattempo salutiamo anche Roberta, che voleva dedicarsi una canzone. Roberta di Val di Lana. Li fa, se fa freddo, se scoprono.

Big Bounty nel 1994 decisero di rispolverare un grande successo di Peter Frampton che veniva pubblicato qualche annetto prima, lì era il 1975, quello era il 1994, insomma qualche anno è passato, anche se comunque all'inizio quando pubblicò questo disco Peter Frampton, giusto per tornare agli albori, non ebbe poi quel grande successo perché era appena arrivato nel mondo della musica, no? Successo lo ebbe in un secondo step quando cominciò a fare dei live a destra e a manca e poi vedevano che anche era un belloccio, Peter Frampton, sì. Insomma era quella roba lì, poi la musica tanto, però era un semplice rocker come veniva definito al tempo. Adesso invece c'è Harry Styles.

0: Giselle, la voce Kanye West, il prodotto di questo American Boy di qualche annetto fa. Ci piaceva questa canzone, signor Gabbro?
1: Parecchio, sì sì, tantissimo. Siamo su Radio Number One, la musica è sempre di alta qualità.
0: Alta qualità, innanzitutto salutiamo anche Righi, che invece dice che lui le vacanze le ha già prenotate a dicembre dell'anno scorso, no, visto che prima parlavamo dei rincari dei
1: biglietti. Ma come fate? Siete bravissimi, io non ce la faccio.
0: Io non lo voglio neanche sapere, io guardi.

0: Time Mind, Radio Number One.
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Ma cosa c'entra? Stavo dicendo che canzone fosse quella. Niente, non mi fa parlare, signor Gabbro.
2: Beh, state lì perché comunque la seconda ora inizia con un altro spazio del dedicato.
0: Anche secondo me, guarda.
3: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: cose come
1: lei è un cretino
0: come l'ora, capito? No, è sempre così. Va bene, buona serata, signor Gabbro.
2: Buona serata a lei, buona serata a tutti gli ascoltatori dell'Happy Hour.
0: Oh, attenzione, perché come sempre qui c'è del gran movimento, gli spazi l'abbiamo detto, anzi l'ha detto il Berti, però lo ricordiamo.
3: Non ci abbiamo più spazi.
0: L'ha già detto Berti, l'ha già detto.
1: Non lo voglio sapere.
0: Allora, ci si mette anche lei adesso. Allora, non ci abbiamo più spazi.
2: Domani è l'ultima occasione della settimana.
0: Capito? Quindi domani, mi raccomando, non perdete l'appuntamento, perché domani c'è l'Happy Hour anche domani, mi raccomando, un paio d'ore, qui c'è il barettino, tranquilli, chiacchieriamo, ci raccontiamo com'è andata la giornata, soprattutto com'è andata la vostra giornata, se bene o male, poi ci sono gli oroscopari che sono meravigliosi, non ci azzeccano mai, e poi ci abbiamo da mangiare? No, è una domanda stupida, va bene, non la faccio più, va bene,
2: bravo,
0: è una domanda...
4: Lanciamogli contro il nostro robot!
0: Ma chi? Che cosa? Va bene, chi dobbiamo salutare su questa canzone?
2: Chi l'aveva richiesta? Beppe?
0: No, questa è la richiesta Ivana, eh.

State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e per questa sera lasceremo fuori dal finestrino il caldo per concentrarci solo sulla musica più bella degli anni 70, 80, 90. E nel 1990 Madonna uscì con Vogue. Stanno facendo discutere, tra l'altro, a proposito di Madonna, le recenti dichiarazioni di Linda Perry, la voce dei Four Non Blondes, che a proposito appunto della cantante ha detto che una volta faceva tendenza, adesso invece vuole seguire le tendenze. Ha perso la sua forza, dovrebbe tornare a essere una leader. In ogni caso, attraverso i propri canali social, la FIFA ha confermato che Shakira, i BTS e proprio Madonna sono gli artisti che si esibiranno nell'Halftime Show della Coppa del Mondo 2026 di calcio, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Chris Martin dei Coldplay in qualità di curatore. Pensate un po' che roba. Dopo Madonna, una band americana dei Foreigner, io adoro la voce di Lou Gramm, li riascoltiamo con Waiting for a Girl Like You. Era il 1981.

0: riaccendere l'energia giusta, ogni sera c'è Number One Classics, un'ora con la musica degli anni 70, 80, 90. Le perle che non passano mai di moda, come i Bonnie M e la loro Rasputin, canzone che ha fatto ballare tutti, era il 1978. Number One Classics, rimanete lì, torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
1: Radio Number One Classics 1975.

Ogni traccia è una storia, come la musica che ogni sera ascoltiamo nel Number One Classics. Io sono Lilly, una donna al volante, e nel nostro viaggio abbiamo incontrato anche i King, questo gruppo inglese. La loro New Wave conquistò tutti nel 1985 con Test of Your Tears, e in arrivo anche i Supertramp con Breakfast in America. Era il 1979.

spesso la musica è il modo più bello di viaggiare anche senza muoversi. Stai ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e lui è fantastico, assolutamente fantastico. Seal, faccia e voce inconfondibile. Nel 1991 usciva Crazy, ripresa anche da tanti altri artisti. Nel 1980 invece Olivia Newton-John con Magic entrò nella colonna sonora del film Xanadu.

0: Era Olivia Newton-John, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, nel 1980, la voce e il viso di Olivia Newton-John assolutamente indimenticabili. Rimanete lì, Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.

Nel 1978 le Taste of Honey entrano nel magico mondo della disco, facendo ballare tutti con Boogie Oogie Oogie. Anche questa sera nel Number One Classics, io sono Lilly, vi condurremo in questo viaggio tra la musica più bella degli anni 70-80-90. Per non smentirci, Alison Moyet con All Cried Out. Era il 1985.

questa sera nel Number One Classics sfogliamo insieme una collezione di musica che abbraccia 30 anni di storia, dagli anni 70 fino alla fine degli anni 90. Io sono Lily e la storia continua.

0: Noi ci salutiamo qui, 60 minuti sono terminati a nostra disposizione, ma Number One Classics torna domani alle 22. Io sono Lilly, una donna al volante, e vi aspetto.
1: Number One Classics. La musica che cerchi. Ecco.